0: È solo un gioco, faccio mamma non mamma finché non mi ami. Con Madame abbiamo chiuso la sequenza mixata, abbiamo sentito come al solito anche durante questi ultimi minuti quattro successi messi insieme dal nostro Francesco Cadente, che naturalmente approfitto per salutare e ringraziare. Sono le 2:13, come vi dicevo poco fa, giro di vite del sindaco di New York Zoran Mamdani, che ha avuto questa iniziativa secondo me molto intelligente, e tra poco ne parliamo su RDS.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dimmi qua. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Il sindaco di New York, nemico dell'intelligenza artificiale, ma non per tutti, solo per pochi. Tra poco ne parliamo su RDS, arriva anche Karol G.

Olé! Flamenco Paranoia, questa era di Samurai J su RDS. Allora, ci sarà una sorpresa al rientro in classe la prossima settimana per alcune centinaia di migliaia di studenti newyorkesi. Perché? Perché il sindaco di New York, Zoran Mandani, ha presentato una politica, direi molto drastica, destinata a rivoluzionare proprio la quotidianità delle aule americane. Perché a partire dalla prossima settimana, al rientro in classe, il più grande distretto scolastico degli Stati Uniti applicherà un divieto totale. E qual è questo divieto? Un divieto totale di un anno sull'uso dell'intelligenza artificiale, appunto rivolto agli studenti dalla seconda elementare fino all'ottava classe, che praticamente corrisponde alla nostra terza media. Il provvedimento, diciamo, questa misura coinvolge oltre 600.000 giovani alunni, pari a circa 2/3 dell'intera popolazione scolastica cittadina, imponendo proprio lo spegnimento o il blocco dei moduli di intelligenza artificiale in più di 38 software educativi che precedentemente erano stati autorizzati.

artificiale, ecco, oltre allo stop sugli algoritmi, il piano, diciamo, strategico del sindaco di New York introduce anche una stretta sui dispositivi individuali per contrastare la dipendenza digitale. Quindi la linea guida vieta quasi del tutto i display personali tra la scuola materna e la seconda elementare, raccomandando limiti massimi di tempo davanti allo schermo pari a 30 minuti giornalieri. Va giù duro il sindaco di New York, magari speriamo che anche qui in Italia qualcuno lo imiti. Siamo sempre alle solite, dobbiamo imitare gli altri per diventare forse un paese un po' più civile. Le 2:23 nella notte dei guerrieri, ci sarei anch'io fino alle 5. Un saluto a tutti da Corrado Trisoglio. Intanto sentiamo anche un successo di un po' di anni fa di Lilywood and the Prick. Questa canzone si chiama Prayer in Sea.

0: Good and the Prick, Prayer in Sea, e siccome a Los Angeles non vogliono essere da meno che a New York, anche lì stanno pensando di introdurre le stesse misure che appunto ha deciso di attuare il sindaco della Grande Mela e che sarà, diciamo, saranno effettive già dalla prossima settimana. Tra l'altro già a Los Angeles a giugno avevano eliminato i tablet prima della seconda elementare, cioè per la prima e la seconda elementare, e oscurato piattaforme come YouTube durante le ore di lezione. Beh, mi sembrava il minimo, se uno fa lezione si guarda i video su YouTube, non mi sembrava molto appropriata come scelta, quindi bene che li abbiano eliminati. Le 2:27 siamo pronti per sentire insieme una novità, e questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Olivia Rodrigo. Stupid song.

L'avete cantata insieme a noi gli 883, nessun rimpianto qui su RDS alle 2:35. Allora, lo sapete che durante questo weekend si riunisce una categoria di lavoratori che tra l'altro è una delle più antiche del mondo. Io mai avrei immaginato che appunto tutto questo accadesse in Italia in un piccolo comune durante questo weekend di settembre. Tra poco ve ne parlo, torniamo anche tra qualche minuto con un altro grande successo. State qua.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Saranno 1400 i partecipanti da ogni angolo del pianeta che si radunano proprio qui in Italia in questo weekend.

White Girl Wasted su RDS alle 2.43 nella notte dei guerrieri fino alle 5 anche questa volta in questa domenica 6 settembre e questo è il weekend in cui si riuniranno per la 43esima volta. Cioè già 43 volte io manco lo sapevo e me ne dispiaccio molto perché insomma questa figura è una figura anche piuttosto romantica, quella degli spazzacamini che si riuniscono appunto ancora una volta durante questo weekend fino al 7 di settembre, saranno 1400 i partecipanti e arriveranno a Santa Maria Maggiore per la grande parata proprio di quest'oggi, di domenica. Il programma ve lo dico adesso completo della manifestazione perché è veramente un appuntamento molto importante che si tiene ogni anno nella Val Vigezzo, perché ci sono delle cose curiose che sinceramente io non sapevo, ho imparato questa notte, e perché si riuniscono lì in Piemonte, perché c'è il raduno internazionale dello spazzacamino, perché proprio lì c'è una storia incredibile. Questa terra è nota fin dalle carte geografiche del 500 come la terra degli spazzacamini, hai capito? Arrivavano tutti dal Piemonte e rievoca proprio questo appuntamento l'emigrazione storica di spazzacamini adulti e bambini che dalla Val Vigezzo partivano per il nord Europa. Per l'occasione sono attesi oltre 1400 partecipanti da ogni angolo del pianeta pronti a sfilare nei tradizionali abiti di lavoro neri impregnati di fuliggine, con un'unica eccezione, perché questa è una cosa che fa molto ridere, perché gli unici spazzacamini che invece non hanno l'abito nero impregnato di fuliggine sono quelli olandesi. La delegazione olandese è storicamente vestita e quindi sfilerà anche oggi vestita con un candido abito bianco, che non è esattamente il massimo, soprattutto se si fa questo lavoro. Quindi l'appuntamento fino a lunedì per questa 43esima edizione. Il ritrovo vedrà anche la partecipazione di folte rappresentanze provenienti da Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia, Austria, ovviamente poi anche dagli Stati Uniti perché sono emigrati fino lì, e anche dal Montenegro e dalla Macedonia. Quindi uno pensava, oramai lo spazzacamino è un diciamo lavoro, una professione, chiamiamola così, desueta, invece evidentemente è sempre molto viva, e quindi salutiamo tutti gli amici, i 1400 partecipanti a questo 43esimo raduno internazionale.

0: Baby Steps, il nuovo atteso singolo di Olivia Dean. In effetti è vero, ci sono alcuni momenti in cui ricorda Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, questo grande successo di Marvin Gaye, come tra l'altro molti hanno già sottolineato. Allora, le 2:54, volevo chiudere il tema spazzacamini che si riuniscono appunto durante questo weekend nella Val Vigezzo in Piemonte, perché lì trovate anche un museo, c'è un museo proprio a Santa Maria Maggiore, e poi lì vicino c'è anche il nostro amico che adesso vi faccio sentire, eccolo qua.
1: Buongiorno Corrado. Buongiorno RDS, Paolo Panettiere Domodossola.
0: Sì.
1: A pochi chilometri da Santa Maria, dove oggi ci sono gli spazzacamini,
0: ecco.
1: Quindi panna al carbone, focacce, pizza al carbone, brioche al carbone, eccetera eccetera eccetera. Un saluto a te e a tutta l'Italia.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Amico nostro, allora la pizza e la brioche al carbone io la voglio mangiare, anzi mi sa che più tardi ti vengo a trovare, caro Paolo, così socializzo anche con i nostri amici spazzacamini che si riuniscono oggi in Val Vigezzo in Piemonte.

0: Domenica qui su RDS, anzi, se non avete le idee chiare su cosa fare questa domenica, se avete un po' di tempo libero, vorrei parlarvi nella prossima ora di questa bella iniziativa che torna anche quest'anno e che ha a che vedere proprio con le bellezze dell'Italia, i paesaggi italiani. Ne parliamo nella prossima ora, intanto vi saluto, ciao a tutti, sono Corrado Trisoglio, 2 minuti dopo le 3, se volete attraversiamo questa lunga notte insieme fino alle 5, anzi oramai in questa domenica 6 settembre che ci regala un bel successo dell'estate del 1983. Anche quella fu un'estate molto calda, molto afosa. Questa era di Gazebo.
1: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue

agitare Coca-Cola e te ne vai. Io me ne vado più tardi, sono qua ancora un paio d'ore nella notte dei guerrieri, diciamo formato weekend. Abbiamo ascoltato anche Tommaso Paradiso. E allora quest'anno, anche questa domenica, anche quest'anno torna un'importante iniziativa, perché oggi è la giornata italiana del panorama. Cioè non è che uno si mette lì al balcone e guarda il panorama circostante, è un po' più, diciamo, come si può dire, è più interessante rispetto a guardare il panorama dal balcone, perché avrete la possibilità regione per regione di scoprire dei luoghi magari sconosciuti, dalle Alpi alla Sardegna, passando dai borghi alle ville storiche, ai giardini, ai boschi, tratti di cose. Insomma, tutta questa domenica sarà dedicato alle meraviglie italiane. Per esempio, andiamo in Piemonte. Che cosa si può ammirare in Piemonte in questa giornata dedicata al panorama? Tra gli appuntamenti piemontesi c'è il castello e parco di Masino a Caravino, dove una guida escursionistica ambientale vi accompagnerà alla scoperta dell'anfiteatro morenico di Ivrea. Lo sapevate che c'è questo bel posto lì? E della serra di Ivrea, spiegando come l'antico ghiacciaio abbia modellato il territorio. Ma non solo, non è tutto. Sempre in Piemonte, al castello della Manta, ci sarà la possibilità di osservare il panorama sia di notte che di giorno. E proprio per oggi è prevista un'esperienza dedicata al cielo stellato, mentre domani le visite permetteranno di ammirare tra gli altri il Monviso, il Monte Rosa e le Langhe. Poi via via in tutte le altre regioni, per esempio in Liguria si riscopre un panorama all'abbazia di San Fruttuoso. A Camogli sarà possibile approfondire l'evoluzione del paesaggio e del borgo attraverso delle fotografie storiche, seguite poi da una passeggiata nel territorio appunto del parco di Portofino. Quindi si scoprono anche cose che abitualmente, insomma, non tutti possono visitare. Poi sempre in Liguria, per esempio a Villa Rezzola o Rezzola, non lo so, nel territorio di Lerici, i partecipanti potranno invece osservare con il binocolo il Golfo della Spezia, con vedute molto suggestive che comprendono Lerici, Palmaria, Tino e Porto Venere. Ecco, tutto questo, è così in altre regioni, non ho tempo per ricordarle tutte, potrete appunto ammirarle durante questa giornata dedicata ai panorami. Anzi, se ne avete qualcuno da consigliare che noi non conosciamo, siamo qua apposta per suggerirlo a tutti gli altri. Quindi 38822 38822. Intanto vi suggerisco di ascoltare la prossima canzone di Nash, è questa che si chiama I Hate You, I Love You.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Io per esempio più tardi sono ancora qua, domani notte sempre a partire dall'una nella notte dei guerrieri. Allora, tra i panorami suggestivi che vi può regalare questa giornata appunto dedicata al panorama, in Umbria dal bosco di San Francesco d'Assisi partirà, questa è una cosa molto bella, partirà un percorso guidato alla Basilica Superiore fino al Terzo Paradiso. Il cammino attraverserà uliveti, boschi, radure e antiche strutture, intrecciando il racconto della spiritualità medievale con l'archeologia e l'arte contemporanea. Tu pensa che belle cose si possono fare in questa domenica 6 settembre. Noi ve le abbiamo consigliate, e anche voi, se avete qualche suggerimento, 388 22 388 22. Adesso Hands Up, Merck & Cremont.

0: Hands Up, Merck & Cremont di NCE, c'era anche il featuring appunto di Dancy per questa canzone, ci porta direttamente alla sequenza mixata alle 3.22, tra poco siamo pronti per sentirne altri 4 tutti insieme.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app.
3: RDS.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: C'è la notte dei guerrieri fino alle 5 qui sulla radio 100% grandi successi, ma ce ne sono 4 tutti mixati da Maurizio Rocca, perché come ogni ora torna la sequenza.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore. Metti il cuore.
6: Ci vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
2: l'estate è viva solo con

0: Dido, questa era White Flag ed era anche l'ultima canzone della nostra bella sequenza mixata che abbiamo sentito, i quattro numeri uno che mettiamo in fila durante ogni ora. Allora, nuovo codice della strada, non solo sanzionati automobilisti e motociclisti, perché diciamo stanno pensando a sanzionare anche qualcun altro e tra poco non vi farà piacere, ne parliamo su RDS.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Ed era ora che qualcuno ci pensasse, tra poco ve ne parlo su RDS, questa è Rose Villain.

Karol G e Manu Chao insieme, uno dei grandi successi di quest'estate che abbiamo appena riascoltato insieme alle 3:45 nella notte dei guerrieri sulla radio 100% grandi successi. Allora, il governo sta lavorando alla riforma del codice della strada e potrebbe esserci una novità, potrebbe introdurre una nuova sanzione che, come vi dicevo poco fa, non riguarda né gli automobilisti né i motociclisti, bensì i pedoni che utilizzano lo smartphone mentre attraversano la carreggiata. E secondo me questo è un problema, soprattutto se andate in giro in moto per le città, ogni tanto ti attraversa qualcuno che manco guarda con il telefono in mano, quindi con il viso verso il telefono, e quindi non si accorgi minimamente di quello che gli gira intorno. La misura è contenuta appunto nel testo base, che è ancora in fase di valutazione e punta a ridurre i comportamenti considerati pericolosi durante l'attraversamento appunto della strada. Chi viene sorpreso con lo sguardo sul telefono potrebbe rischiare una multa da 75 euro. Attenzione, la norma non è ancora definitiva, le associazioni di settore possono ancora contestarla presentando le osservazioni sulla bozza entro il 13 settembre, mentre il testo definitivo è atteso solo successivamente. La novità riguarda appunto l'utilizzo degli smartphone e altri dispositivi elettronici durante la trasmissione. Quali? Il tablet anche. Qualcuno attraversa la strada con il tablet in mano. Appunto, il principio alla base della misura è quello di limitare la distrazione anche per chi si muove a piedi. Guardare lo schermo mentre si attraversa può infatti ridurre l'attenzione verso automobili, moto, biciclette e altri veicoli in movimento. Secondo quanto previsto da questa bozza, la sanzione dovrebbe essere pari a 75 euro, l'importo inferiore rispetto ovviamente all'utilizzo del telefono mentre si è alla guida, ma introduce una responsabilità anche a carico del pedone, e secondo me era ora. Un elemento rilevante riguarda il luogo dell'attraversamento, perché la sanzione, secondo quanto emerso dal testo, potrebbe essere applicata sia sulle strisce pedonali sia quando si attraversa di fuori appunto dagli attraversamenti segnalati. Ok, ecco, questo è quello che prevede, anzi è quello che stanno studiando, ancora non è definitivo, però secondo me dovrebbe diventarlo, perché appunto i pedoni anche sono complici di tanti incidenti. Non so cosa ne pensate voi, se siete d'accordo oppure no, mandatemi un messaggio al 3882 3882. Tra poco alle 4 in punto torna anche il nostro appuntamento del semaforo verde semaforo rosso. Quindi perché siete già svegli o perché andate a dormire a quest'ora? Questa di Cristina Aguilera si chiama Beautiful.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tu te lo immagini. Domani è sempre domenica.
0: Nuri e Brash, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi stai al sole, che mi dà vitalina, che illumina il parcheggio.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

Summer Funk, Francesco Gabbani. Mi sembra di intuire, leggendo i vostri messaggi che arrivano al 388-22-388-22, che siate d'accordo sul fatto di sanzionare anche i pedoni che appunto attraversano la strada guardando il cellulare, non curanti di quello che succede intorno a loro. Per esempio leggo, io sono sempre in auto e mi capita spesso che attraversino con il cellulare senza guardare, quindi anche questa è una fonte di possibili incidenti. Per quanto mi riguarda, se fanno sanzioni a chi usa il cellulare nell'attraversare la strada, dovrebbero sanzionare anche tutti quelli che usano gli auricolari o cuffie per ascoltare la musica. Dipende dalla musica che ascoltano. Io andrei lì, sentirei la musica che ascoltano e poi ti faccio la multa, perché non va bene. Allora, tra poco alle 4 in punto torna l'appuntamento con il semaforo verde, semaforo rosso, quindi più semplicemente verde per chi sta iniziando a quest'ora, i motivi per cui siete già svegli alle 3.56 di questa domenica mattina, o al contrario rosso se andate a dormire dopo aver passato una bella serata divertendovi, o addirittura purtroppo per voi dopo aver lavorato fino a quest'ora. 388-22-388-22, ce ne occupiamo tra poco nella notte dei guerrieri, ma intanto sentiamo Take You Dancing. Questa è di Jason Derulo.

0: Cabana con Irama, siamo arrivati anche al meteo, l'appuntamento con le previsioni del tempo per questa domenica 6 settembre e allora sentiamo attentamente i nostri esperti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica con l'anticiclone subtropicale ancora ben saldo su tutto il nostro territorio. Tempo dunque stabile e ben assolato da nord a sud. Segnaliamo solo verso sera della nuvolosità in transito sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne del nostro territorio, dove i valori massimi arriveranno a toccare localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Dai che l'anticiclone subtropicale tra qualche giorno ci saluta ai minuti contati, grazie a Trebi Meteo, quindi questo è quello che ci aspetta per questa domenica 6 settembre. Nel frattempo ritorna anche semaforo verde, semaforo rosso, ed è un bel semaforo verde, credo, per la nostra amica Clarissa, che ci manda questo messaggio. Buongiorno, vi ascolto ogni mattina, mi fate compagnia durante la produzione del gelato. Quindi per lei, appunto, il semaforo è verde perché si sta dedicando a questo ed è il motivo anche per cui è già sveglia a quest'ora. 38822, 38822 per i vostri messaggi.
2: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Good Old Days è il titolo di questa canzone, l'ultima della sequenza mixata. Ci sarebbero due bei semafori verdi, ma diciamo con destinazioni diverse. Entrambi arrivano da aeroporti, però una, la nostra amica Diletta, è sveglia e quindi il semaforo è verde perché sta andando in aeroporto a lavorare. Stessa sorte per Federico e Gabriele, cioè quella dell'aeroporto, ma loro vanno in vacanza a Miami e questo è il motivo per cui sono già svegli a quest'ora. 38822, tra poco ce lo potete raccontare appunto con altri messaggi. La sequenza poi ritorna nella prossima ora su RDS.
1: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
2: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Quindi, di che colore è il vostro semaforo, verde o rosso? Raccontatecelo con un messaggio.

0: Drop Dead, la nostra amica Olivia Rodrigo, che oramai è una di famiglia, l'ascoltiamo spessissimo qui su RDS con questa canzone che poi è uno dei successi di quest'estate 2026. Sono le 4:26 in questo preciso momento. Voglio leggere allora il semaforo verde della nostra amica Alessandra dalla Toscana. Che bel messaggio. Allora, ciao, sono Alessandra dalla Toscana, sto portando mia figlia in aeroporto a Pisa perché torna a studiare a Rotterdam in Olanda. Si è laureata a luglio all'Erasmus University in Economics and cosa c'è ancora? Business Economics, e da domani comincerà un nuovo percorso master. E poi finisce così la nostra amica Alessandra: vorrei gentilmente chiederle scusa tramite voi, cioè noi, per i miei bruschi modi di dirle le cose. È un modo distorto di dirle che la amo e mi preoccupo per lei. Cuore di mamma. Cara Alessandra, un saluto naturalmente anche a tua figlia che sta partendo per questa nuova esperienza. E poi ancora, però non ci hai detto come si chiama. Vabbè, comunque abbiamo capito che stiamo parlando di lei. Voglio salutare anche il nostro amico dal Trentino che appunto è già sveglio a quest'ora, quindi per lui semaforo verde. C'è un messaggio vocale, sentiamo. C'è qualcuno? Sentiamo.
1: Buongiorno Corrado. Buongiorno. Buona domenica a tutti gli ascoltatori di RDS. Grazie. Brusco, Calderino, Bologna. Sì. Gli ha aperti il bar. Un abbraccio a tutti. Corrado sempre il numero uno.
0: Il nostro
1: a presto.
0: Amico. Brusco, grazie. Buona giornata, buon lavoro al nostro amico che sta già aprendo il suo bar. Quindi il semaforo per lui è super verde.
2: Ciao RDS. Chi io è? Sono di ritorno a casa.
0: Sì.
2: Mi occupo di sicurezza nelle discoteche, quindi ho finito. Ciao da Catania.
0: Ciao amico, e quindi per te il semaforo è rosso. 388-22-388-22, se anche voi ci volete raccontare le ragioni per cui siete in piedi così presto o andate al contrario a dormire, fatelo con un messaggio anche vocale. Intanto sentiamo questa canzone di Jovanotti.
3: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più fuori.

0: Eva,
1: e noi andiamo verso una novità che sentiremo tra un attimo qui su RDS, però giusto per completare il messaggio che leggevamo poco fa della nostra amica Alessandra, che sta accompagnando, quindi per lei il semaforo è verde all'aeroporto sua figlia, che si chiama Francesca, per questa nuova avventura, quindi in bocca al lupo alla nostra amica Francesca. Poi oggi mia figlia compie 17 anni e festeggia con le amiche in discoteca, io metto la sveglia alle 4 per andare a prenderla. Sei in ritardo, sono già le 4:30, quindi per lei il semaforo è verde. Siamo pronti per sentire una novità, eccola qua, pronta, caldissima, qui su RDS.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS.
4: Miley, Buzz Persuade.
5: Let's go.

0: I Duran Duran, che quest'estate hanno fatto tappa anche in Italia, più precisamente durante il mese di luglio a Caserta, colpiti anche dalla Reggia, che hanno visitato prima di suonare, leggevo, e poi hanno, diciamo, distribuito i loro successi a una folla di 12.000 persone, quelli più iconici degli anni 80, tra cui questo che abbiamo appena sentito, era Save a Prayer dall'album Rio, appunto, del 1982. Torniamo tra poco, sono le 4.40 e siamo pronti per chiudere anche il nostro appuntamento con semaforo verde e semaforo rosso, quindi non vedo l'ora di ascoltare i vostri messaggi al 38822 38822.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: E visto che sarà un weekend caldissimo, arrivano almeno 5 gocce da Irama insieme.

0: Everybody get up and dance, quindi tutti quanti alziamoci in piedi e balliamo. Beh, insomma, non è tanto l'orario questo, le 4:49, siamo anche un po' stanchi, a dire la verità. Però adesso sentiamo i vostri messaggi al 388-22-38822, perché sapete che noi chiudiamo la notte dei guerrieri versione weekend proprio con il semaforo verde, semaforo rosso, quindi siete voi che ci raccontate i motivi per cui siete già in piedi a quest'ora. Allora, per esempio, partirei da questo nostro amico che ha mandato un messaggio vocale, eccolo qua.
1: Ciao Corrado, sono Paralume, bentornato. Il mio semaforo è verde, ma è ormai un anno che è verde, ma quando diventa rosso? Ciao Silvia.
0: Beh, quando andrai in vacanza, spero presto, il nostro amico Paralume, che sta lavorando anche questa domenica mattina. Chi c'è adesso? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.

0: Buongiorno Daniele, diretto Ravenna.
1: Sì?
0: Da Ravenna, diretto Ravenna, per poi tornare a Mestre, non lo so, sono rosso-verde, boh. Praticamente dovrei aver finito di lavorare da un po' di ore. Non ho ancora finito perché sono in piedi da tante ore e non ci arrivo a casa.
1: Mm-hmm.
0: Ho dovuto dormire per strada. Poi devo ripartire e tornare a lavorare, quindi non ho capito se... non lo so. Non lo so neanche io, sono perso, ragazzi. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ti dirò, mi gira un po' la testa anche a me, avendo sentito questo messaggio. Quindi non lo so se il tuo semaforo è verde o rosso. L'importante è che tu ti sia fermato per dormire, visto che eri molto stanco. Allora, buongiorno, siamo un gruppo di amici di Putignano. Stiamo andando a Monopoli per essere in acqua all'uscita del sole. Che meraviglia! Molto suggestivo quest'alba, quindi il semaforo è verde per loro. Per questa ragione 388 22 388 22, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme. Io alle 5 vi saluto, qualche minuto per ascoltare anche la prossima canzone, il prossimo successo di Alicia Keys, che si chiama No One.

0: caro Max, ho scoperto ascoltando un'intervista che si può, l'ha detto lui, quindi ambasciatore non porta pena. Si può pronunciare sia safe che saif.
1: Ah, finalmente.
0: Te capì?
1: Ci dipani un dubbio che abbiamo da mesi.
0: Lo so che stanotte non prendevi sonno, ma si può pronunciare.
1: Ma sai, voglio dire, un artista che ha un nome, che credo che sia il suo nome vero, poi l'anagrafe,

0: Storpi non è bello, no, per certo, cui bisognerebbe un attimo chiamarlo in questi casi e dire
1: quindi
0: quale...
1: ha sgombrato il campo, dice.
0: Ha sgombrato il campo,
1: potete chiamarmi come volete.
0: Ci hai detto una cosa meravigliosa,
1: sì, stiamo
0: Corrado.
1: Parlando di massimi sistemi questa mattina. Buongiorno Max, allora io
0: buongiorno Corrado,
1: ho finito, ti lascio, ti cedo il testimone.
0: Vabbè, io sono felicissimo,
1: ci sentiamo questa notte a partire dal luna,
0: non mancheremo.
1: Ciao,
0: grazie,
1: buona domenica.
0: Corrado!
1: ciao.
0: Allora salutiamo Corrado Trisoglio, gli amici della notte, quelli dell'alba che comincerà fra poco, Trevi Meteo e poi iniziamo anche noi.
2: Ci attende una domenica con l'anticiclone subtropicale ancora ben saldo su tutto il nostro territorio. Tempo dunque stabile e ben assolato da nord a sud. Segnaliamo solo verso sera della nuvolosità in transito sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne del nostro territorio, dove i valori massimi arriveranno a toccare localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Da che vi vedo sbadigliare, dai, su, piano piano, con calma, perché tutto si fa con la dovuta calma. Anche a quest'ora sono le 5 minuto, siete su RDS, buongiorno ai nottambuli, buongiorno a chi invece si sveglia presto per cominciare una domenica, ma chissà, poi noi non vogliamo indagare troppo, non vogliamo entrare nelle vostre abitudini, però insomma da questo momento fino alle 9 noi è sicuro, vi facciamo compagnia del buono, dal Salento, JJ Carrozzo a Roma. Ma le sue mani sul mixer, la musica è protagonista con un pezzone dell'estate del 1984. Subito.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

Pinguini tattici su RDS, sorry, scusa, lo sento. E a proposito, pensiamo, no, amici, sempre che per dare una scossa alla nostra mente servano poi sforzi, chissà quali rimedi complessi, no? Sforzi titanici. In realtà, secondo alcuni esperti, la magia sta in una parola, neuroplasticità, che sembra una parola brutta ma non lo è, ovvero è quella capacità del cervello di ricablarsi, proprio come fa un elettricista, attraverso stimoli incredibilmente semplici. Bastano quindi 8 piccole abitudini quotidiane, secondo sempre questi studi, tutte validate proprio da signori della scienza, per riprogrammare il nostro circuito nervoso. Vogliamo fare un viaggio veloce verso questi 8 elementi? Allora, stamattina provate a lavarvi i denti con la mano non dominante. Questo semplice gesto costringe

La corteccia prefrontale a uscire dal pilota automatico e a creare nuovi percorsi neurali. Quindi se siete mancini, destra, se siete destrorsi, sinistra. Se poi volete un'iniezione di energia pura, finite la doccia con 30 secondi di acqua fredda per stimolare la norepinefrina e così svegliare la concentrazione. Quindi vi sentite assonnati prima di una riunione, sbadigliate volontariamente 10 volte di seguito, volontariamente, cioè fate pure finta, cioè provocatevi con uno sbadiglio. Questo aiuta a raffreddare la temperatura cerebrale e migliora la tensione. Ma non finisce qui. Per chi fatica a concentrarsi, un trucco potente è l'ancoraggio olfattivo. Quindi, cosa bisogna fare? Usare sempre la stessa fragranza nell'ambiente in cui si lavora per segnalare al cervello che è ora di produrre, cioè il cervello capta quella sensazione del profumo e vive una zona, una sorta di zona comfort, no? Se invece vi attendete, vi attende un compito difficile, mantenete la posizione di plank per 30 secondi. Plank è la panca, no? Quell'esercizio per il corpo libero che rafforza poi gli addominali, i lombari, i glutei, eccetera. Lo sforzo fisico rapido aumenta per 30 secondi le catecolamine, dandovi la grinta necessaria. Adesso io non voglio indagare su tutti questi termini, avranno sicuramente un significato, fatto è che comunque ci fanno stare bene. E poi per chiudere contro lo stress improvviso, invece, secondo sempre questi esperti, attivate il naturale riflesso di immersione, bagnatevi il viso con l'acqua fredda trattenendo il respiro per 15 secondi per abbattere all'istante la frequenza cardiaca. Quindi piccoli micro gesti già a quest'ora del mattino, durante la giornata a seconda delle esigenze, a costo zero, dal grande impatto sul nostro equilibrio nervoso, provate per credere. Io proverò già da stamattina. Ricordate che comunque questi sono spunti educativi e non sostituiscono il parere di un medico. Se ne parla, ovviamente.

che stile, ragazzi. Bruno Mars, No My Soul, il disco dell'estate. Sono le 5:17, estate, sì, cioè ci stiamo dentro ancora, è vero, c'è il rientro, ieri ne abbiamo parlato lungamente, ma da calendario, insomma, fino al 21 la stagione è quella lì, e mi sa che alcuni esperti dicono che si prolungherà il caldo torrido di una stagione davvero pazzesca. Speriamo bene, incrociamo le dita, noi ci svegliamo piano piano, cominciamo a carburare, entrare nel mondo di una domenica 6 di settembre del buono, con Carrozzo fino alle 9 e anche al 265 del digitale terrestre, se volete guardarci attraverso il piccolo schermo. 38822 38822 per raccontarci come va là fuori.

0: piaceva un sacco il video che abbiamo rivisto al 265 della nostra social TV, 21 Pilots su RDS. Salutiamo Simone che con la famiglia dalla Sardegna vanno verso la Svizzera, prende un po' di fresco dopo tutto questo caldo. Grazie, buon viaggio. Certo che dalla Sardegna andare in Svizzera, insomma, ma facilissimo, non è un bel viaggio, ma anche una bella avventura da vivere. Continuate a farci sapere com'è questo inizio di giornata, come va là fuori, 388-22-388-22. Noi vi promettiamo che fra poco torniamo con una sequenza mixata da sentire a tutto volume. State con me.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.

0: 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
1: C'è anche chi va a vedere la Formula 1, si parte da Catania, tanti gli amici in viaggio, belli, ascoltatevi questa sequenza mixata, tutto volume su RDS.
2: Ogni estate ha una storia da raccontare, lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
3: La tua musica è su RDS.
2: 100% grandi successi.

0: quella metà degli anni 90 c'era la Underground in disco e Tony Braxton produceva, cantava su un sacco di vinili che ci ricordano storie meravigliose. Unbreak My Heart 1996 chiude la sequenza mixata. Allora devo salutare Tito che accompagna la figlia dal centro della Sardegna in Bulgaria addirittura per motivi di studio, e poi invece chi le ferie sono finite, partiti da Lecce direzione Cesenatico, e poi tanti altri. 388 22 388 22 per raccontarci un po' come va là fuori, come va la situazione, com'è questa domenica, state lavorando, ne approfittate magari di una giornata ancora così calda per andare al mare, montagna, respirare un po' di aria un po' più leggera. Allora dai, raccontateci il tutto. Fra poco invece vi porto a Milano per parlarvi di una startup che si chiama Fiberhouse Tech ed è davvero molto interessante e originale. Fra poco con me su RDS.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: E domenica 6 di settembre c'è del buono su RDS, c'è Carrozzo in regia, ma c'è anche Marco Mengoni adesso.

Boomen, Peggy Gou che è a Monza a vedere la Formula 1, sta sempre in Italia, specialmente qui nel Salento Peggy Gou, oltre che a esibirsi anche a godere della nostra bella Italia. Allora, a proposito, bella Italia, materassi abbandonati sui marciapiedi, vecchi frigoriferi piazzati, non lo so, in mezzo alla strada come se fossero elementi d'arredo urbano. Succede a Milano, ma succede un po' ovunque. Milano, perché ne parliamo? Perché lì dove i volumi di rifiuti ingombranti lasciati in giro sono più che raddoppiati negli ultimi 4 anni, un vero paradosso per una metropoli che invece, lo ricordiamo, vanta il 63% di raccolta differenziata, un record europeo, ma che rischia di vedere rovinato il decoro pubblico per colpa della pigrizia di pochi incivili. Quelli ci sono sempre.

Quindi, se per gli ingombranti da casa basterebbe, non so, un minimo di senso civico, una chiamata alla ditta di smaltimento, quindi ci sono scarti industriali enormi che invece rappresentano un vero rompicapo per l'ambiente. Pensate, non lo so, alle pale eoliche dismesse, che cose grandissime, giganteschi allestimenti di fiere in vetroresina, no? Trasportarli è davvero un incubo, riciclarli era finora quasi impossibile. Ed è qui che la genialità italiana cambia le carte in tavola. Volevo parlarvi di questa startup. Parte dal Politecnico proprio di Milano, si chiama Fibereus Tech, è una startup nata come Urban, scritto U come tu, Urban, bellissimo, un super camion attrezzato che ritira il riciclo direttamente a domicilio e a questo caso lì nelle fiere o dove il materiale è così ingombrante. Il truck arriva sul posto, trituzza e separa la vetroresina, che ne so, a secco, e restituisce materia prima nuova di zecca proprio lì sul posto, pronta per produrre magari altri oggetti. In più la cabina ha pareti trasparenti, pensate proprio da questi grandi da designer, e così chiunque può vedere la magia del riciclo in diretta. Questo è un po' il futuro, devo dire, nonostante quello che dicevamo prima, qualche cittadino che non si comporti proprio bene durante la giornata, soprattutto di notte quando vengono messi là i rifiuti fuori da casa, chissà, magari in futuro basterà un camioncino trasparente, no, per trasformare quel vecchio divano abbandonato direttamente in una panchina per il quartiere. La tecnologia ci offre queste soluzioni pazzesche e noi ci piace parlarvene. Ricordiamoci che il primo vero motore però del cambiamento rimane sempre la nostra educazione.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuade.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
3: Perché ho bisogno di te.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Ah, vedi, però 3 mesi di relax per questi amici che ci dicono partiti da Ostia direzione Sardegna. Hai capito. E poi c'è invece molto vicino al posto dove vivo, qui in Salento, ci sono degli amici che fanno l'alba alla Punta Palascia, che è all'Euca. Qualcuno dice Palascia, adesso mi diranno, ma non si dice così. Vabbè, comunque lì, che è il punto più a est d'Italia dove il sole sorge prima di tutti. Fantastico. Poi vabbè, in direzione Livorno per imbarco sardegnata a tutti gli ascoltatori mattinieri di Radio Monte. Oh, vabbè, un'altra radio, e qui si sbaglia, vabbè, si fa zapping da una radio all'altra, ma ci sta. Anzi, salutiamo tutti i colleghi di tutte le radio. Fra poco vi porto invece a Piedimonte Matese, nel Casertano, per parlarvi di una vicenda davvero molto molto originale, e poi parleremo di tecnologia, la nostra rubrica dedicata proprio al futuro. State con me, fra poco su RDS.
1: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sono le 6:02. Buongiorno a tutta l'Italia che pian piano si sveglia con noi. Tanti gli amici che sì, rientrano dalle ferie, ma tanti, dicevamo, ma microfoni spenti per qualche secondo. Io e il mio dirimpettaio virtuale a Roma, JJ Carrozzo. Caspita, 3 mesi in Sardegna. Che bella vacanza. Però fino a novembre. È vero che quest'estate si prolungherà più del solito, questo dicono gli esperti. Comunque sia, la scelta è ottima. 388-22-388-22 per continuare a raccontarci un po' come va questo inizio di giornata di domenica. Ripartiamo da un successo dell'estate 99 con lui, Vasco.
0: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Che brava Gaia. Bossa nostra, riascoltato tra i nostri grandi successi in chiusura di Sequenza Mixata da GG Carrozzo, tra l'altro, che con me questa mattina fino alle 9 insieme sulla radio 100% grandi successi. È domenica 6 di settembre, del buono e colui che vi parla e che qua, fra poco vi parlerà invece di una vicenda accaduta a Piedimonte Matese. Siamo nel Casertano, al ristorante D'Avviso Family. Facciamo nomi e cognomi perché davvero è una storia bellissima, però ve lo racconto fra poco, state con me.
1: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Donghia Stefano.
9: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ho messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
0: Allora, la domenica degli italiani che si svegliano presto alle 6:17, siete su RDS.
13: RDS. Game. Then no.

Achillone Lauro, Comuni Immortali su RDS. Buona domenica, 6:24. Immaginiamo la storia. Siete davanti ad una trattoria, classico, con una fame da lupi, peraltro, ma è troppo tardi. Quindi cucina già chiusa, tavoli sparecchiati, la classica situazione in cui ti aspetti un no secco da parte dei proprietari, no? E invece a Piedimonte Matese, nel Casertano, il titolare del ristorante Daviso Family ha fatto un'eccezione. Ha accolto questi tre ragazzi arrivati ben oltre le 3:30 del pomeriggio e ha preparato per loro quello che c'era, poi le polpette al ragù, una genovese, insomma, non li ha lasciati a digiuno, facendoli mangiare nei tavoli all'esterno. Poi è chiuso il ristorante, li ha lasciati lì e se n'è andato a riposare. La vera sorpresa però c'è stata alla riapertura serale. Il ristorante ha trovato il dehors non solo perfetto, ma pulito a specchio, con tutti i rifiuti raccolti e portati via dai ragazzi. Cioè, questo gesto di educazione ormai così raro, diciamolo, ma succede, che il proprietario ha voluto poi condividere i filmati delle telecamere sui social per ringraziarli pubblicamente, definendoli un esempio per tutti. Questa storia semplice ma che riconcilia con il mondo. A proposito di rispetto

0: Dancing Queens di Avamax su RDS, partiti da Firenze verso aeroporto Fiumicino. Per sorpresa nostro figlio Mattia, ci scrivono che rientra da Tokyo per festeggiare il suo compleanno. Grazie, tanti auguri a Mattia in questo caso. E poi partenza per le meritate vacanze in direzione Sant'Isidoro. Dalle mie parti in Salento Riccardo ce lo dice da Andria. E poi ancora Fiamma Enrico da Biella, oggi come la stragrande maggioranza dei weekend trekking in montagna, capito? Bravi, bravi ragazzi. Raccontateci un po' come va là fuori in questo inizio di giornata festiva, tra l'altro, per tanti italiani. 388-22-388-22. C'è una bella novità che sentiamo. Vai, Gio.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Julie e Brash, Serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con un solo inciso 1999, Shania Twain di That Don't Impress Me Much su RDS. Sono le 6:37 del Buona Carrozzo, insieme facciamo le 9. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia con noi, cioè la tecnologia che ci porta verso il futuro, ci racconta come le cose cambiano di pari passo a tutto ciò che ci circonda, e fra poco rubrica proprio dedicato a questo futuro. State con me su RDS.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. 2 giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
0: Che cos'è il Safo Weather? Fra poco ve lo racconto, e tanto altro di tecnologia. Subito sia.

0: Anna su RDS 6:45, è arrivato il momento di portarvi nel futuro. Tecnologia!
1: Tecnologia!
0: Partiamo dall'Uzbekistan, dove questo marchio, Safa Water, ha deciso di stravolgere un oggetto banale come la solita bottiglia d'acqua. L'hanno ridisegnata, questi signori, trasformandola in un vero e proprio manubrio da palestra. Avete presente proprio il piccolo manubrio da 2 kg, da 1 kg? È quello là, l'impugnatura centrale ti permette proprio di usarla come fosse un peso ed è super fotografabile ovviamente per i social ed è l'esempio perfetto di come un semplice packaging, no, possa diventare un accessorio unico per chi fa sport, idratazione e fitness nello stesso gesto. Ho visto le foto, davvero interessante e bello, insomma, come pubblicità soprattutto. Dalla forma passiamo alla sostanza, perché in Germania la tecnologia scende in campo per salvare vite e in diverse città stanno testando l'uso dei droni per il trasporto rapido di defibrillatori in caso di emergenze cardiache. Lo sappiamo, in questi momenti ogni secondo conta e i soccorsi non sempre riescono poi a battere il traffico. Il drone arriva dall'alto direttamente sul posto, consegnando in pratica il dispositivo a chi si trova lì per prestare il primo soccorso prima dell'arrivo dell'ambulanza. Se i test andranno bene, sarà una rivoluzione enorme per la sanità pubblica. Ecco, magari anche utilizzare i droni per salvare vite invece di distruggerle è una gran cosa. Chiusa parentesi. E chiudiamo con una notizia che arriva da Islamabad, in Pakistan. Che succede? Lì dove il test di un'auto a guida remota è finito decisamente male. Fa sorridere. Questo video ha fatto il giro sul web e sui social. Questo inventore stava dimostrando in pratica ad un giornalista come fosse possibile guidare un'auto completamente vuota usando solo uno smartphone. Risultato, cosa è successo? L'auto ha sterzato all'improvviso, andando a schiantarsi in pieno dove? Contro un pattugliatore della polizia, cioè con tante macchine e con tante cose che poteva urtare. Inizialmente si è parlato ovviamente di un blackout della connessione, ma poi l'inventore ha confessato, ha semplicemente premuto il tasto sbagliato sullo schermo del telefono. Ma le macchine, dico io, se sono state fatte, create per essere guidate dagli uomini, perché devono andare senza nessuno a bordo? Vabbè, insomma, la tecnologia corre veloce, ma attenzione a non scambiare l'acceleratore con il play di YouTube.
1: Tecnologia!

Canto d'amore Angelina Mango con Marco Mengoni su RDS, ancora i grandi successi dell'estate ci ricordano una stagione che piano piano ci lasciamo alle spalle. Nonostante tutto, tanti amici ci scrivono su RDS al 388-22-388-22 di partenze dalla Sicilia verso le Marche per vacanza. Qualcuno scrive, però firmateli i vostri messaggi, abbiamo bisogno di sentire anche i vostri nomi. Tipo, per esempio, siamo appena partiti da Mira per andare a Piacenza ad un battesimo, sveglia alle 5. Siamo di Torino, oggi una bella giornata a Varigotti per salutare Gabriele, Igor ed Ernest, grazie di cuore, grazie ragazzi. Fateci sapere come va a quest'ora, ve lo diciamo spesso, come va là fuori, come è iniziata questa giornata. 388 22 388 2D 3 scusa 388

0: Breaking Me, Topic e i 7S su RDS, i nostri successi della domenica mattina. Siete con Del Buono, con Carrozzo fino alle 9. Nella prossima ora, già vi anticipo, si giocherà Recover e in palio c'è la nostra RDS bag. Prenotatevi, abbiamo bisogno del vostro nome e nome della vostra città, semplicemente 388-22-388-22. A proposito di nomi, parleremo anche dei dati dell'anagrafe in diverse grandi città italiane dal 2020 a oggi, che raccontano una vera e propria rivoluzione a proposito dei nomi che diamo ai neonati, ovviamente. Fra poco questo ed altro su RDS.
1: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Le news alle 7 su RDS. Buona domenica, Lao Petrilli.
4: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Da te in redazione, Lao, per sentire i fatti principali.
4: Viaggi di Trump al Cremlino, Steve Witkoff e Jared Kushner hanno discusso con Putin piani concreti per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca, aggiungendo che i due attendono ora di avere incontri altrettanto produttivi a Kiev. Sul terreno, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno 3 le vittime e un bambino tra loro. Droni contro le forze israeliane. L'esercito dello Stato ebraico rende noto: abbiamo bombardato target di Hezbollah nel sud del Libano. A Cernobbio, duello Monti-Vannacci. Futuro nazionale viola la Costituzione, ci porterebbe all'uscita dall'Unione Europea, a fondo dell'ex premier che promette: combatterò il suo programma finché ne avrò la forza. Il generale parla di retorica contro di lui, con accuse che non rispondono alla realtà. Sport calcio. Successi in rimonta per Inter e Roma. I nerazzurri si impongono 3-2 su Napoli. La sfida con l'Atalanta si è chiusa sul 2-1 per i giallorossi. Fiorentina ancora KO, questa volta contro il Torino. Formula 1, Pierre Gasly in pole position con l'Alpine a Monza. Inseguono Mercedes e Ferrari. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, al via oggi dalla decima fila. Europei di volley 3-1 alla Polonia, Istanbul. Azzurre della pallavolo oggi in finale di fronte la Turchia. Tennis agli US Open, Luciano Darderi batte Dan Sweeney 6-4, 6-3, 6-3 e conquista per la prima volta l'accesso agli ottavi. Cobolli eliminato da Blocks. Fino alle previsioni del tempo con 3B Meteo.
5: Anche la giornata di domenica vedrà un contesto estivo sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anomala per il mese di settembre, con temperature anche domenica fino a 34-35 gradi, specie sulle aree interne. Lieve calo termico sul versante adriatico per l'ingresso di correnti da est, quindi venti d'azione un po' più vivace sul mare adriatico. Per il resto da segnalare solo qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere tirreniche e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
0: Grazie al nostro Lao Petrilli, più tardi per altri aggiornamenti dalla redazione. Domenica mattina 6 di settembre, ben trovati, ben svegliati, se avete acceso da poco l'autoradio, se vi state spostando come tanti italiani ci stanno segnalando viaggi, inizio di vacanze, anche rientri al 388-22-388-22, numero tra l'altro che vi servirà se vorrete già prenotarvi a giocare al Recover. Si tratta di un gioco musicale che molti conoscono, è comunque molto semplice, si giocherà in diretta per provare a vincere la nostra RDS bag. Però ripartiamo dal 1987 con lei.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

Fulminacci, maledetto me su RDS, domenica con... Domenica tra l'altro è anche il nome di donna, bellissimo, utilizzato soprattutto magari negli anni 60-70. Come avete chiamato vostro figlio? Perché avete scelto questo nome? Classica domanda da $1 milione a cui ogni coppia di neogenitori deve rispondere durante la prima visita dei parenti, no? Classico. Un tempo la risposta era un po' blindata, si chiama come il nonno, si chiama come la nonna, la discussione finiva lì ovviamente. Oggi, specialmente in città multietniche, la spiegazione rischia di essere un tantino più articolata. I dati dell'anagrafe, vi dicevo, in diverse città italiane dal 2020 ad oggi raccontano invece una vera e propria rivoluzione in campo di nomi. La tradizione del nome di famiglia cede un po' il passo alle passioni e anche ai viaggi, anche ai personaggi delle serie TV e soprattutto alla natura. Sentite qua, il nome più amato negli ultimi 5-6 anni nelle grandi città italiane è Luna, con ben 193 bambine registrate a Milano, per esempio, seguita a ruota da Sole e dall'ormai diffusissimo Leone. La fantasia non si ferma qui, leggevo tra le vie della città trovate piccola Luce, per esempio, oppure Lupo, bambini che si chiamano Lupo, Blu, Neve e persino Tre Baby Oceano. In realtà battesimi insoliti e nomi da copertina hanno sempre affascinato le celebrity e il grande pubblico, spesso fanno proprio da traino, no? Come ispirazione, pensiamo a David e Victoria Beckham, che chiamarono il primogenito Brooklyn in omaggio al quartiere dove lo avevano concepito. Ma se vogliamo proprio esagerare, Elon Musk, il figlio si chiama XIA1112, scritto XAE tutto attaccato A-12. Lui si chiama così, lasciando il mondo intero tra l'altro a chiedersi come si pronuncia sto nome. Nomi che diventano veri e propri marchi di fabbrica. La verità, amici, è che oggi il nome di un figlio non è più soltanto un'eredità del passato, ma proprio un ritratto della fantasia di chi lo sceglie e anche della contemporaneità, dell'estemporaneità di quello che magari ti capita durante il giorno, ti rimane impresso. Dice: io mio figlio lo chiamerò Leone piuttosto che Luna. L'importante, cari genitori, è ricordarsi una regola fondamentale, però. Quel nome vostro figlio dovrà scriverlo sul diario, sul curriculum e soprattutto sentirselo urlare al parco quando magari combina una marachella.

bella combo, Emma Fabri Fibra su RDS. Buongiorno, buona domenica del buono Carrozzo. Volevo salutare Silvia che ci dice oggi già in auto perché lavoro tutto il giorno, lavoro in un museo a Milano, e ci dice la nostra Silvia che come ogni domenica prima del mese ingresso gratuito nei musei statali. Mi raccomando, visitate i musei che sono luoghi meravigliosi. Come non essere d'accordo con la nostra Silvia? Grazie per avercelo detto. 388 22 388 22 per entrare nel mondo della radio 100%. Grandi successi.

0: Ash, ma soprattutto John Cook in questo video bellissimo del 2024, Stand Next to You su RDS. I nostri grandi successi sono le 7:23, siamo già a buon punto della prima parte della domenica mattina. Allora amici, smanettate i vostri cellulari, 388-22-388-22, messaggio, sms, anche whatsapp con il vostro nome e nome della vostra città, ci serve soltanto quello per prenotarvi al ricover, gioco che vi farà vincere la bag fra poco. Prima però arriverà una sequenza mixata, quattro grandi successi in fila. State con me.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: RDS.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto.

0: salutiamo anche Maurizio Rocca che passa a trovarci nella domenica mattina di RDS, prontissimo a mixarne quattro in fila, anche gli Oasis dal passato. Però cominciamo da questo successo.
1: The summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
3: Ti vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
4: l'estate vera è solo con
2: RDS 100%. Grandi successi. 100%.

Oasis 1996 chiude la sequenza mixata. Liam e Noel Gallagher, tra l'altro, sono a Venezia per la mostra del cinema e hanno presentato il documentario sugli Oasis fan in delirio per questo grande ritorno anche attraverso la macchina da presa. Allora 3882 3882, ve lo ripeto perché il nostro numero, quello di RDS, per scrivere il vostro nome, il nome della vostra città, anche messaggio audio, se vi va, basta il nome della vostra città per prenotarvi a giocare. Ancora non abbiamo scelto con chi, per cui fatta in tempo, si giocherà a ricovero.

0: che il buon Gege Carrozzo ha preparato con una cover famosissima italiana che dovrete indovinare in diretta. Quindi prenotatevi 388-22, 388-22, si vince la bag di RDS.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Pronto?
3: Signora, sono Siglinde dell'allevamento pazzi per i pezzati.
2: Sì.
3: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore.
2: Ma è un regalo per me?
3: Sì, le arriva questo cavallo pezzato, pensi, bucefalo.
2: Lei un cavallo?
4: Ciao Pagella, questo è il mio regalo più
2: ma
4: grande per te.
2: Ti faccio vedere a te.
1: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
11: profumo in trasferta,
10: montagne, mari e
12: bellissimo orizzonte.
10: Hanno aperto più di 1400 porte.
12: Wow, wow.
10: Dato spazio,
13: un castello,
10: ai sogni pazzi.
12: Anche oggi ho esagerato.
10: Facendoci sentire ogni sera a casa.
12: Guardate dove siamo.
10: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Un quarto alle otto di questa domenica 6 di settembre. Siete in diretta su RDS.

oggi Maru Ciao viajando por el mundo su RDS. Anche noi viaggiamo, devo dire anche Federica che sta per giocare con noi, sigla di Recover. E sai perché? Perché

0: Foligno in realtà è il centro del mondo, si dice così. Ciao Federica.
1: Ciao, ciao.
0: Buongiorno. Dove sei? Dove sei?
1: Adesso sono vicino Spoleto. Mi sono fermata un attimo.
0: Ti sei fermata per giocare con noi perché da Foligno stai raggiungendo chi o cosa?
1: Sto andando vicino Rieti al Lago del Salto per una corsa.
0: Ah, Lago del Salto, non lo conoscevo. Bene, comunque
1: è molto bello.
0: Sì, immagino, tanti chilometri, no? Quanti chilometri?
1: Sono 34 chilometri in giro del lago, praticamente un giro bellissimo.
0: No, dicevo, a parte quello, il percorso che fai da Foligno per arrivare a Rieti, quant'è?
1: Ah, sono 100 chilometri.
0: 100 chilometri, insomma, un bel viaggetto. Ma sei da sola, Federica?
1: Sì, sì.
0: Sei da sola, per cui raggiungi gli altri lì direttamente, immagino che è una cosa che fai spesso.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Abbiamo, ognuno parte dalla sua sede e ci incontriamo al luogo della corsa, diciamo così.
0: Fantastico, bellissimo, giornata bella, per cui sì, ne approfittiamo per farci anche questa corsetta dalle parti di Rieti. Allora, bella la Federica che gioca con noi, senti il pezzo che ci ha preparato il JJ Carrozzo a Roma, okay. È una cover di una canzone famosissima, ti darò anche una mano se non ce la fai. Intanto okay, sentiamola, drizziamo le antenne.

0: Ci sei più o meno sull'artista?
1: Sì.
0: Il titolo ce l'hai? Se no ti do una mano.
1: Aspettami, Baby, the night is on fire.
0: Il ritornello.
1: L'anti in mezzo al buio. What do you say? Vai la morena, zucchero.
0: Vai. Ripetuta nella mente, no? È arrivata lì al ritornello.
1: Dovevo arrivare al ritornello.
0: Ma diciamo per quelli che si lamenteranno, il titolo vero è Baila Sexy Thing, ma andava bene Baila. Anche Baila Morena. Va bene. Federica, ti spediamo in quel di Foligno, al centro do mundo, la nostra RDS Bag, e ti auguriamo una bella corsetta oggi, va bene?
1: Posso dire una cosa prima
0: certo.
1: Che chiudo solo al volo? Allora,
0: sì.
1: Giocai un po' di tempo fa con voi sempre, ma
0: sì.
1: Parliamo di anni.
0: Sì.
1: Sempre in questa strada, in questo poco diverso punto, al gioco senza sì e senza no.
0: Ah bene, vedi, dopo tanto tempo.
1: Sì, mentre andavo verso Terni, la stessa cosa successa.
0: Era già scritto, come Dante nella Divina Commedia, a proposito di Foligno.
1: Ho giocato solo per questo motivo, perché dico, è successo, voglio riprovare e vedere se è la strada che porta bene.
0: È proprio quella allora. Proprio quella. Grazie.
1: Perfetto.
0: Federica, un bacio grande grande. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao ciao Fede.
1: Buona giornata, ciao.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tutte le immagini. Domani è sempre domenica.
0: Nuri e Brush, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitalina, che illumina il parco.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: di vitamine letterarie anche del super El Niño che, ahimè, arriva con la nuova climatizzazione nelle scuole. Questo ed altro fra poco.
1: Tra poco,
2: tra poco,
1: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: Logico, sì, è logico, per tutti, persino per te.
2: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: E domenica 6 settembre torniamo in redazione RDS dal nostro Lao Petrilli per sentire i primi fatti del giorno. L'attualità, ti ascoltiamo.
4: Buongiorno Ucraina, negoziatori americani al Cremlino, Witkoff e Kushner a colloquio con Putin prima dell'atteso incontro con Zelensky, via libera ad una tregua di 3 giorni per gli attacchi su Kiev e Mosca. I russi però bombardano le regioni di Kharkiv e di Zaporizhia, ci sono almeno 3 morti e 6 feriti. Nel Golfo le forze armate statunitensi hanno colpito 3 petroliere iraniane, i Pasdaran sostengono attaccate 6 navi di Washington come ritorsione. In Gran Bretagna, corteo contro i migranti, centinaia di manifestanti a volto coperto hanno bloccato per alcune ore il porto di Dover, invocando i respingimenti delle imbarcazioni in Mella Manica. Mario Monti e Roberto Vannacci, visioni opposte a confronto a Cernobbio. L'ex presidente del Consiglio ha condannato il programma di Futuro Nazionale partendo dall'inchiesta della Procura Militare.
5: Vedo che sono in corso indagini su sintomi di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Io non sono in grado di affrontare un tema così alto, però secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
4: Vannacci ha criticato Monti e l'Unione Europea.
6: Lei propone di trasferire altro potere alle istituzioni che non hanno prodotto i risultati promessi. Noi proponiamo di conservare ciò che funziona, se funziona la cooperazione, il mercato con i suoi correttivi, restituire alle nazioni ciò che richiede identità, responsabilità e controllo democratico. L'integrazione senza consenso diventa imposizione, la sovranità senza cooperazione diventa impotenza. Noi rifiutiamo entrambe.
4: Sport, calcio, anticipi di Serie A a Inter, Roma e Torino, campione d'Italia giallorossi si impongono in rimonta e granata, hanno steso la Fiorentina alla 3ª sconfitta consecutiva. Formula 1 oggi, Gran Premio d'Italia con Gasly in pole position, Ferrari in seconda fila, Antonelli partirà dalla 10ª. Nazionale femminile di volley in finale agli europei, oggi la sfida per il titolo contro la Turchia. Tennis, sarà Sasha Zverev il prossimo avversario di Luciano Darderi, ultimo italiano rimasto in lizza agli US Open, il tedesco ha battuto Tabilo in 3-7. Fine previsioni del tempo con 3B Meteo.
7: Anche la giornata di domenica vedrà un contesto estivo sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anomala per il mese di settembre, con temperature anche domenica fino a 34-35 gradi, specie sulle aree interne. Lieve calo termico sul versante adriatico per l'ingresso di correnti da est, quindi ventilazione un po' più vivace sul mare adriatico. Per il resto da segnalare solo qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere tirreniche e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
8: Ma ragazzi, ma come siete arzilli? Buon per voi, io dormo in piedi.
0: Ma lo sai che invece ci sono degli amici, mia cara, tipo Chiara e Lorenzo da Tolosa, che sono partiti per fare un'escursione sull'Etna raggiungendo il cratere più alto a 3500 metri, da brividi. E poi anche Mario, che sta viaggiando dalla Liguria in direzione Climbing District a Pero in provincia di Milano per la giornata del Open Day, palestra arrampicata aperta, tutti per provare l'ebbrezza della scalata. Cioè, amici, siete proprio wild all'ascolto di RDS e ci piace molto. Ripartiamo dal 2014.
2: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS 100.

0: Lose Myself, questo titolo nuovo del singolo appena ascoltato, gli stessi di Magnetic che tanto ci hanno fatto ballare durante l'estate. Sono le 8:20, si chiude così la sequenza mixata dell'ultima ora insieme del buono Carrozzo. Facciamo le 9, termometro continua a salire, lo sentivamo anche nelle previsioni, a quelle quotidiane ovviamente di Trebi Meteo, ma anche nelle prossime settimane si parla molto del super El Niño, questo clima che sembra davvero non volerci concedere una tregua. Parleremo di questo ed altro fra poco su RDS.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
3: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
2: sì?
3: Medicina 3.
2: Ma no, era 33.
3: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
2: Tanto 3.
3: Ore 21,
2: sì?
3: Film horror.
2: Oh, film di paura, sì.
3: Bollette spaziali.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Amami.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento.

0: Abbonamento su disneyplus.com.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
4: Ufficio Case Smarrite.
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Siamo tornati, posso dire ancora buona estate? Sì, siamo al 6 settembre. Ex Ambassadors adesso.

0: Andana, con tanto di nacchere, Samurai J, Flamenco Paranoia, siete su RDS. Buona domenica, in questa domenica di fine estate molto calda e da quello che si prevede non ci concede tregua sto caldo. A lanciare l'allarme globale è stato proprio il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha riportato proprio l'attenzione su una super El Niño di proporzioni eccezionali, un fenomeno meteorologico destinato a raggiungere il suo apice entro la fine di questo 2026 e che sta spingendo l'intero pianeta in una vera e propria zona di pericolo, no? Per certi versi, per eventi meteo estremi e temperature da record. E se il pianeta Scott continua a bruciare, le nostre città non sono da meno, con conseguenze poi dirette sulla vita di tutti i giorni. In questi giorni proprio si torna sui banchi per il nuovo anno scolastico. A proposito, salutiamo tutti i ragazzi che magari per la prima volta vanno a scuola, tutti i bambini. Per milioni di studenti e insegnanti il rientro si preannuncia letteralmente, quindi bollente tra tassi di umidità alle stelle e queste aule che nella maggior parte dei casi sono completamente prive di climatizzazione, anche perché insomma un po' di anni fa non eravamo abituati a certe temperature a rientro dalle vacanze. Fare lezione quindi rischia di trasformarsi in una prova di sopravvivenza al caldo. Per cercare di attenuare il disagio, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato un contributo straordinario di 20 milioni di euro destinato alle scuole per l'acquisto proprio di apparecchi e dispositivi di e raffrescamento. Staremo a vedere, anzi a sentire in questo caso, insomma, tra ventilatori, condizionatori d'emergenza, questa borraccia d'acqua che fresca possibilmente dobbiamo avere a portata di mano. La speranza è che la campanella porti con sé anche un po' di sollievo. Dai, salutiamo davvero tutti gli studenti che cominciano questo anno scolastico e noi invece andiamo a scuola con la musica, le novità di RDS di questa fine estate, tutta italiana questa, sentiamola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Ariete e Angelina Mango.

0: Osbert, lo facciamo tutti in coro all'unisono. Michael Jackson, 1987. Amici, è il periodo dei porcini dal fruttivendolo di fiducia. Ci sono ancora, visto il gran caldo, insomma, è un po' tutto scombinato. Fra poco parleremo, sì, di porcini, ma non proprio. In realtà, del mercato, anzi, della casa della frutta a Milano, ma non solo. Questo fra poco, su RDS.
1: Per un'estate che non finisca mai.
2: Mai.
3: Mai.
2: Mai.
4: Scegli la nostra app.
1: Estate.
5: RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
0: Diciamo, più che di porcini parleremo di vitamine letterarie proprio in quella di Milano. Fra poco siete su RDS. Buona domenica, c'è Imani.

Madonna, Dance with Harry Am su RDS. Allora, questo settembre torniamo a Milano, l'abbiamo citata già più volte stamattina. Un tempo voleva dire a Milano una cosa sola in questo periodo, settembre, l'arrivo dei primi costosissimi porcini dal fruttivendolo di fiducia. Quest'anno però al Civico 3 di Via San Vittore trovate un raccolto un po' diverso, niente più zucchine, carote, eccetera, una valanga di libri, primizie di carta non commestibili ma decisamente nutrienti per la mente, lo diciamo spesso. Quindi che cosa è successo? Ho aperto la casa della frutta, la cosa geniale qual è? Che hanno rilevato, ristrutturato lo storico negozio di ortofrutta del quartiere, mantenendo quasi intatto il look originale, proprio quella del negozio di frutta, compresa l'insegna storica sulla strada, con quel pizzico di snob, no? che ci sta tutto. E così, dove prima regnavano le pesche, le mele, i sedani e le carote, ora trovi tanti romanzi al posto del chilo dei pomodori, ti porti a casa un classico della letteratura. Bella questa novità, e in realtà non è la prima volta che il cibo cede il passo alla cultura con questo tocco di genialità. E pensate ai tantissimi speakeasy, come vengono chiamati in giro per il mondo, dove entri da una finta lavanderia o da una cella frigorifera di un macellaio per trovarti magari in un club esclusivo o ai bar ricavati nelle vecchie farmacie, no? Ne ho trovati spesso in giro, e anche di molto belli, dove il barista, insomma, ti serve un cocktail lì in provetta. La casa della frutta, per tornare a questa novità milanese, fa esattamente l'opposto, usa la scorza di una bottega di quartiere per ricordarci che anche un bel libro in fondo è un bene di prima necessità, e che una buona lettura poi alla fine, no, può far bene alla salute, esattamente come una spremuta d'arancia. Prossima volta che andate a fare la spesa sapete dove trovare la vostra dose quotidiana di vitamine letterarie, al Civico 3 di Via San Vittore a Milano. E ora c'è Luis Capaldi con Some More You Love.

0: Fama di fibra con Pinguini Tattici,
1: Goya.
0: E quattro di Goya.
1: Abbiamo qui l'esperta, buongiorno
0: sì.
1: Max.
0: Ecco,
1: l'esperta.
0: Sì, grazie Leo. Ciao, Max. Siamo con Chiara di Pisa, esperta.
2: Leo
0: di
2: Bello. Ciao, no, allora devo dire che Goya è un grande artista, però era uno di quelli che non riuscivo a vedere perché mi faceva un po' impressione. Perché è molto,
1: molto?
2: Diretto, molto.
1: Diretto?
2: Sì, è molto, come dire, un po' splatter. No, non si può dire di un dipinto. No, però
1: io
2: era.
1: Non avrei descritto Goya con la parola
2: splatter.
1: Ma no, splatter.
2: Goya sì, ma che scherzo. Io mi diretto ricordo questi draghi, questi serpe.
0: Però bello che nella musica. Abbiamo traslato un pochino l'immagine di un pittore, no?
2: E fu così.
1: Ragazzi,
2: che era
1: noi parliamo di tutto, cioè noi siamo sì. Sul mondo, tutti gli argomenti passiamo da Goya.
0: Io volevo imbastire un discorso.
2: A me faceva paura Goya, che ti devo dire?
1: Oggi, vabbè, tra l'altro, posso dirti domenica italiana, del mio argomento preferito, quello sport, domenica italiana, perché bisogna fare il tifo per le azzurre di.

0: di Velasco del volley, che alle 18 c'è la finale dell'Europeo e giocano in Turchia, Istanbul, in clima infernale, perché ovviamente la Turchia gioca in casa, sarà difficilissimo. E poi il Gran Premio d'Italia a Monza con la Ferrari, devo dire, Max, che ieri è un po' deludente, speriamo oggi ci sorprenda.
1: Max, sì. Della Formula 1.
2: Sì, ho seguito tutto e oggi seguirò ovviamente la diretta.
0: Hanno detto di portare la Power Unit, aggiornamenti sul motore, invece poi dopo,
2: quello
1: Max,
2: parte,
1: tu adesso
2: parte
1: vorresti
2: ultimo.
1: Andare in ferie, no?
0: Vai
1: tu
0: in serie, Max.
1: Con noi.
2: Io vado in ferie.
0: Come vai in ferie?
2: Cioè, torno il 3 di
0: ma
2: ottobre.
0: Ma il 6 settembre non si va in ferie.
2: Ottobre, capito come suona? Ciao ragazzuoli, vi voglio bene.
1: Ciao,
2: ciao, ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Buongiorno, ben ritrovato in redazione al nostro Lau Petrilli.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
6: Tregua su Mosca e Kiev, ma i russi martellano le regioni di Kharkiv e Zaporizhia, 3 morti, decine di feriti, il bilancio, e gli ucraini rispondono colpendo tra l'altro una raffineria a Ryazan nell'area di Rostov. La Casa Bianca fa sapere nel loro incontro con Putin, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner hanno discusso di piani concreti per porre fine alla guerra. Il Cremlino parla di dialogo costruttivo. A Cernobbio, duello Monti Vannacci, futuro nazionale viola la Costituzione, ci porterebbe all'uscita dall'Unione Europea, a fondo dell'ex premier che promette combatterò il suo programma fino a che ne avrò la forza. Il generale parla di retorica contro di lui con accuse che non rispondono alla realtà. Forum Ambrosetti, è stato diffuso uno studio sulla fuga di cervelli, 45.000 laureati fra i 141.000 italiani che nel 2024 hanno trasferito la loro residenza all'estero. Fra i problemi delle nostre imprese intanto il passaggio generazionale è diventato una vera e propria emergenza nazionale, stando ai dati diffusi dalla CNA. Il presidente Dario Costantini.
7: In Italia quasi 315.000 titolari di impresa hanno almeno 70 anni, mentre in 10 anni abbiamo perso oltre 153.000 imprese giovanili. Il rischio è evidente: perdere aziende sane, competenze e posti di lavoro solo perché manca il ricambio. Il passaggio generazionale deve diventare una priorità di politica industriale con strumenti fiscali, credito e accompagnamento per chi subentra.
6: Sport, calcio, Inter e Roma ribaltano i match con Napoli e Atalanta e volano in testa alla classifica di Serie A, con Torino terzo KO consecutivo per la Fiorentina. Oggi 4 gare, si parte alle 15 con Frosinone, Venezia e Parma Monza, alle 18 Bologna Sassuolo, in serata il big match Juventus Milan contro i rossoneri di Amorim. Allo Stadium Luciano Spalletti chiede ai bianconeri di saper leggere la partita.
8: È una squadra, come dite voi, verticale, una squadra a piombo, è molto veloce nel ribaltamento dell'azione, ti costringe a usare un motore della loro uguale alla loro stessa cilindrata, perché sennò poi rischi di arrivare tardi agli appuntamenti. È una squadra che ti crea questi continui microduelli.
6: Formula 1 a Monza, pole position a sorpresa, Gasly al via davanti a Russell, Leclerc ed Hamilton. Antonelli, leader del mondiale, partirà dalla 20ª posizione. Finale europea per le ragazze della pallavolo, match con la Turchia alle 18. Questa è RDS.
0: Stiate calmi, buongiorno. amici di RDS, buongiorno Chiara, buongiorno JJ.
1: Buongiorno, questa mattina Lello Di Bello, Chiara Di Pisa, Gian Giacomo Carrozza.
0: No, non iniziare a confondere che già, allora Leo Di Bello sono io, tu sei?
1: De Pisa Chiara.
0: Poi c'è JJ che ci
1: si può dire
0: guida.
1: Il vero nome?
0: Sì.
1: Si va?
0: Vabbè, cosa c'ha? C'è una doppia identità.
1: Ma che ne sai tu?
0: C'ha due o tre famiglie nascoste, non lo so. Ragazzi, ha detto buongiorno. Oscar Farinetti, il fondatore di Italia.

0: Che deve pagare meno tasse che dimostra di aver letto 10 libri all'anno. Tu quanti libri hai letto?
1: No,
0: meno. Paga le tasse.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate. 100% grandi successi. RDS.
3: Bravo di bello.
4: Estate 1985.

0: RDS, buongiorno, buona domenica.
1: Buongiorno, ben svegliati. Sono le 9:10 in diretta, ci pensiamo noi a tenervi compagnia. Leo Di Bello e Chiara De Pisa, ci ascoltate ovunque, in macchina, mentre state lavorando, mentre correte, la domenica mattina ci si riposa anche in molti casi. Allora, abbiamo un sacco di cose, ricordami che devo parlare di Jane Fonda e della voglia di ibernarsi.
0: Signora.
1: La tendenza di... Perché stamattina mi sono svegliato un po' così, ho detto perché non potremmo fare... Sai che aspetta un attimo. Che
0: no,
1: mi...
0: ragazzi, ecco.
1: No, perché quando dico queste cose sono scaramantico. Ho detto perché non facciamo una sfida sulle canzoni che vorremmo al nostro funerale, De Pisa?
0: Ma tu stai male.
1: Su Leo Di Bello, Tin Di Bello. Ho detto no, non porta bene. Quindi ho detto, magari
0: giuro,
1: facciamo
0: non sapevo
1: una canzone.
0: Di questa cosa.
1: Facciamo una sfida diversa.
0: Facciamo un po' così, pazzerella. No, direi che possiamo. Comunque,
1: cominciamo piano.
0: 88 anni.
1: 88 anni, sì. Poi dopo arriviamo sul discorso della longevità e dell'ibernazione. Non volevo cominciare così perché sennò si inizia sembra una mattinata un po'.
0: Ma cosa
1: te lo
0: fa pensare?
1: Iniziamo invece in maniera allegra. Per esempio, andiamo a New York, dove il sindaco di New York, Mamdani, ha stabilito che l'intelligenza artificiale non può essere utilizzata a scuola per i bambini delle elementari e delle medie.
0: Okay,
1: cioè,
0: ci siamo.
1: È assolutamente vietato durante le lezioni, eccetera, eccetera, applicare qualsiasi metodo di istruzione all'intelligenza artificiale. In Corea del Sud vanno in maniera opposta, cioè quindi stanno sostenendo l'intelligenza artificiale applicata alla scuola anche nei licei, perché dicono che con il mondo che cambia diventa fondamentale conoscere.
0: Cioè, se non la conosci rimani indietro, dall'altra parte se ne abusi smetti di pensare.
1: Allora, io sono più col sindaco di New York, cioè nel senso che penso che c'è una fase di apprendimento in cui tu non
0: va a sostituire certe forme di pensiero, credo, no, l'intelligenza artificiale, perché fa le cose in una maniera più breve e senza
1: se tu a scuola hai dei mezzi anche modesti, però devi fare farina del tuo sacco,
0: fatica,
1: in teoria, non devi copiare, non devi adagiarti sulle tecniche,
0: devi conoscere il tuo metodo di studio, cioè devi conoscere te stesso, certo, è un percorso.
1: È anche vero che però il tempo cambia a tal punto che esistono delle chat, ce n'è una, si chiama 0GPT, come ChatGPT, 0GPT, che servono non solo ai professori ma in generale a chi vuole, per capire se un testo è fatto, qualsiasi esso sia, con l'intelligenza artificiale. Cioè tu metti dentro il testo e lui ti dice qua sento odore di intelligenza artificiale. Questo serve perché addirittura siamo in un momento, Chiara, in cui le tesi universitarie, cioè la tesi che noi ci siamo fatti lo sbattimento di fare con la nostra testa per laurearci, vengono fatte interamente con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, però devo fare una abbiamo usato tutti un po' Google per fare la tesi.
1: Io copiavo dagli altri. Cioè io avevo l'intelligenza naturale del secchione della classe, e perché bisogna saper copiare, De Pisa.
0: Sì, è un'arte anche quella, certo.
1: E io mi appoggiavo, alla

0: io le notizie, le cose, cioè certe cose su Google sono andata a cercarle, ovviamente, per fare la tesi.
1: Però non è la stessa cosa. No, cioè, no, l'intelligenza artificiale proprio ti fa tutto. Certo. Ti fa tutto senza sapere nulla.
0: Si mette al tuo posto, si mette al posto della tua testa. Io sono d'accordo.
1: Io la cosa che farei è, una volta che tu mi presenti la tesi, ti dico: bene, adesso raccontamela. Cioè, ok, me la ricordo adesso, fammi un sunto di quello che hai scritto. Silenzio.
0: Certo, certo. No, hai ragione. La mia maestra diceva sempre: usate il cervello, perché sennò smette di funzionare. Ci diceva: si addormenta e poi non funziona più. E questa è una cosa importante, secondo me, che bisogna portare avanti.
1: Ragazzi, ricordatevi questo insegnamento: bisogna saper copiare anche dall'intelligenza artificiale.
0: Santo cielo.

0: Siena Spyro su RDS, siamo in diretta, sono le 9.19, buona domenica, ancora buongiorno Chiara, buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti.
1: Buongiorno a tutti, allora stiamo preparando, cercando di preparare già la sfida.
0: Qua sta succedendo di tutto, ragazzi.
1: Oh,
0: scusate, c'è un clima un po' così.
1: 88
0: siamo
1: anni
0: felicioni.
1: Anche per Edoardo Vianello, attenzione.
0: Sì, perché faremo delle canzoni non del funerale, mi ha smontato l'idea la Pisa.
1: Ma come mai, amici carissimi?
0: Sfida Tindy Bello, Tindy Pisa, tra poco.
1: Sì,
0: ci arriveremo sulla festa di compleanno.
1: Cioè, se voi venite a una nostra festa di compleanno, vi beccate queste canzoni. Sì. Quindi poi dovrete decidere, ripeto, nella prossima ora, perché adesso dobbiamo consultarci un attimo. Se preferite le canzoni della festa di Leo, le canzoni.
0: Avendo io 208 anni, sentiamo un po' di Edoardo Vianello.
2: Felicissimo bacio d'amore.
0: Mi sono immaginato tipo una balera, capito? Una balera con tutti i miei coetanei.
1: Sai
0: e tutti
1: dove
0: a
1: si
0: ballare.
1: Fa l'alligalli su qualsiasi sì. canzone? Ecco, immaginateci così. Ta, ta, ta.
0: Tra poco ci arriviamo a RDS in questa mattinata cielo. Insieme.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
4: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
12: Oh, ma sai che Skyway fa il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce.

0: come te, Kimi.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: La radio che state ascoltando RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, quelli della domenica mattina a tenervi compagnia con un sacco di cose da raccontarvi tra poco. Intanto spazio alla musica, è il momento della nostra sequenza mixata.
3: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
4: Sotto il sole.

0: grazie, buona domenica a tutti. Chiedo scusa, io un
1: buongiorno.
0: Sto respirando un po' così perché abbiamo ballato.
1: Sì, perché nel frattempo ascoltiamo delle hit di Edoardo Vianello che poi riproporremo durante la sfida. Intanto si sono stupiti del fatto, leggevo, che Kimi Antonelli, come dire, non conoscesse Bono degli U2, cioè conoscesse gli U2 ma non conoscesse Bono. Kimi Antonelli, pilota.
0: Kimi Antonelli ha, ricordami,
1: 2006.
0: A
1: 20 anni. E qui si è aperto il tema, adesso magari se avete voglia fateci sapere anche con i vostri figli, per esempio un insegnante ha detto delle superiori: i miei studenti non conoscono i Simpson, ma l'ultima puntata dei Simpson è di 10 anni fa, quindi
0: sì, però anche che noi non siamo dello stesso periodo. Adesso te la sparo lì grossa, però di Totò o di Charlie Chaplin, però fin da piccolini conoscevamo sia Totò che Charlie Chaplin.
1: Però
0: poi
1: io,
0: magari non avevi visto i film.
1: Sì, però io voglio credere, cioè, siccome ho molta stima dei ragazzi nati dopo il 2000,
0: sì,
1: cioè di questa nuova generazione,
0: anch'io,
1: che non abbiano tempo di recuperare tutte queste cose qua, cioè nel senso che poi guardano avanti, no, ma perché sono talmente, cioè più vai avanti, più sono talmente tante le cose che devi sapere che qualcosa ti puoi perdere,
0: ma
1: qua e là, insomma.
0: Hanno,
1: tipo,
0: però
1: tuo figlio sa chi sono i Simpson?
0: Mio figlio ha 6 anni, però.
1: Quindi come fa a sapere cosa, se tu glieli fai vedere?
0: Non lo so se lo sappia, però il discorso è anche questo, che ci sono tante, cioè sui social scegli quello che ti pare, poi magari prendono dei pezzettini di qualcosa ma non sanno effettivamente da dove sia stato estrapolato, quindi magari le canzoni, certi personaggi li cantano, li ballano ma non sanno esattamente chi siano.
1: Cioè dobbiamo accettare questa cosa, cioè il tempo che cambia, adesso i 2000 hanno una testa completamente diversa, degli interessi completamente diversi, quindi capita che, ne so, noi siamo cresciuti con Claudio Baglioni, che è un mito per me, Claudio Baglioni, però magari c'è un ragazzino che ancora non conosce la musica di Claudio Baglioni. Ma penso che sia una, ripeto, una cosa normale, no?
0: Okay.
1: Tempi che cambiano, insomma. Tra poco arriviamo.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
5: profumi in trasferta,
4: montagne, mari e
6: bellissimo orizzonte.
4: Hanno aperto più di 1400 porte.
7: Wow.
4: Dato spazio,
7: un castello,
4: ai sogni pazzi.
7: Anche oggi ho esagerato.
4: Facendoci sentire ogni sera a casa.
8: Guardate dove siamo.
4: Casa a prima vista, i nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare, perché se non devi, non ci credi.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo

0: fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. 2 giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Le 9:40 minuti, ancora buongiorno a tutti, state ascoltando RDS.

0: su RDS con Leo, Chiara e JJ.
1: Ci
0: buona
1: siamo.
0: Domenica.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: di nuovo. Allora, buongiorno. Ragazzi, parliamo dell'ibernazione.
0: Oh,
1: perché ho letto, mi sono imbattuto in una notizia di Jay Infonda che, come sapete, no, insomma, si occupa ad alto livello, no, anche con attraverso la fondazione, di temi molto importanti, e ha dichiarato in questa intervista, tra le tante cose, che i potenti della Terra, cioè da Zuckerberg, cioè quelli che adesso comandano il mondo, compreso Trump, sono molto interessati al tema della longevity, cioè vivere il più a lungo possibile. Quindi stanno cercando di capire come
0: non ha espresso delle
1: terra.
0: Parole bellissime nei confronti né del suo presidente né di chi gli ruota attorno, però ecco, sì, concentriamoci, come
1: sono concentrati su quello, stanno investendo soldi, no, da Musk eccetera, a capire come l'uomo può arrivare a vivere tanto o essere
0: bene,
1: addirittura
0: speriamo,
1: eterno,
0: perché
1: ecco.
0: Vivere tanto ma poi essere così
1: tema
0: così.
1: Dell'ibernazione, ci sono tre posti nel mondo, Russia, Stati Uniti e Svizzera, dove tu puoi andare Detroit eccetera, Detroit negli Stati Uniti, tu puoi andare lì, paghi negli Stati Uniti costa intorno ai $160,000, $180,000, in Russia con meno te lo fanno, io non mi fiderei tanto, però beh, comunque sei morto già, $80,000, tu vai lì, cioè vai lì, cioè nel senso devi morire per essere ibernato, non è che vai lì da vivo, dici scusi mi può ibernare,
0: sei sicuro?
1: No devi prima morire,
0: ok,
1: una volta ovviamente,
0: cioè,
1: lo decidi in vita,
0: sì,
1: lo
0: certo,
1: decidi in vita,
0: certo.
1: Poi una volta che sei, loro cosa fanno? Ti ibernano, quindi ti tengono lì, ci sono 400 persone che già sono ibernate, ce ne sono 2000 in lista d'attesa, tra le 2000 in lista d'attesa, per esempio, ci sono molti VIP, Paris Hilton, c'è

0: Adesso mannaggia che non mi ricordo. Ah, c'è Simon Cowell, il creatore di X-Factor, sì. Britney Spears, eccetera. Molti che sono in coda per pagare, per dire, insomma, mi potete ibernare, perché succede che il tuo corpo viene come se fosse congelato nella speranza che un giorno, loro ti tengono lì, che un giorno, non so, si troverà il modo per riportarti
1: per
0: in vita, no?
1: Ci sono dei film apocalittici, penso, che partano più o meno con la stessa trama. Però ecco, i discorsi etici, e non solo, sono tanti.
0: Si può ibernare anche solo la testa.
1: Dai, cioè, Leo, senso, però.
0: È vero, ho letto.
1: Cioè, e che fai del resto? Cosa.
0: Il resto, non so, non ce l'hai, però la tua testa te la ibernano.
1: Oh, santo pelo.
0: E no. Quindi, ma si sa mai, magari.
1: Allora,
0: un giorno.
1: La cosa che sarebbe utile sarebbe prendere magari delle persone che hanno delle facoltà particolari, cioè delle intelligenze particolari. Io adesso sto pensando a Stephen Hawking, sarebbe stato bellissimo poter pensare di tenere in vita il suo cervello così tanto brillante per poter aiutare la scienza, eccetera, eccetera. Però dicevo, i problemi sono tanti adesso. Al di là del fatto che uno possa fare del suo corpo, se hai soldi, quello che gli pare, però poi uno, quando ti svegli, non c'è più nessuno di quelli che a cui
0: e
1: tu
0: che
1: vuoi
0: ne
1: bene.
0: Sai, no, ma magari tra, adesso sparo, tra 2000 anni si riuscirà a riportare in vita un corpo ibernato.
1: E che fai? Ci sei tu,
0: so.
1: Britney
0: che
1: Spears,
0: so, poi non lo so,
1: Paris Hilton, Jane Fonda, vi trovate,
0: ci facciamo una briscola
1: insieme.
0: 4. Ci facciamo una briscola chiamata,
1: cioè,
0: ragazzi.
1: Il mondo è completamente diverso, le persone non ci sono più, quindi non lo so, è,
0: posso dire, io una come la depisa la ibernerei.
1: Ma io non lo so, sai.
0: Non so come si dice.
1: Ibernerei.
0: Comunque, ibernerei. No, non si può ibernare?
1: Ma sai,
0: pago
1: che
0: io.
1: No, tu pensa la, scusate, la, stai già, la sfortuna, ci ibernano e mi sveglio di fianco a lei. No, raga, un incubo. Hanno 6300.
0: Pagare per sempre, pagare per sempre.
1: E mi sveglio sentendo, oh, socia.
0: Socia,
1: socia.
0: Socia, c'è da far la sfida, ti livello di depisa, socia.
1: No, non accetto.
0: A me mi piace. Alfa e Manu, ciao.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuades.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Stupid song could ever say you're my heart, made of words and I'm melting and the shine on the shirt.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: baby steps su RDS, lei la invitereste al tuo compleanno?
1: Assolutamente sì, sto preparando, ragazzi, una festa di compleanno del team di Bello pazzesca. Se vi piace la balera, se avete, perché chiaramente io adesso inizio ad avere una certa età, quindi la mia festa di compleanno mi immagino tutti canuti, solo teste bianche, solo gente di grande esperienza, solo adulti, capito?
0: Solo gente
1: solo
0: di grande esperienza.
1: Solo vecchi, per intenderti.
0: Però era elegante, solo gente di grande esperienza.
1: Sì, e quindi andiamo da Edoardo Vianello, cioè si suonerà una musica un po'. Suonerà una musica un po' particolare. Invece da voi giovani.
0: Da noi c'è tanta girl power. Mamma però non mia. Posso dire, ma sono belle, cioè sono, c'è un po' più di sexitudine nel mio compleanno.
1: Canuti, teste bianche, mi raccomando, votate Team di Bello che tra poco ci divertiamo.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: La radio che state ascoltando RDS, Leo di Bello e Chiara De Pisa a tenervi compagnia la domenica mattina. C'è Lao Petrilli pronto da lui per l'informazione. Sentiamo.
5: Buongiorno, in Germania seggi aperti in Sassonia-Anhalt, si vota per il governo del Land, estrema destra di Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi. Ucraina, tregua su Mosca e Kiev per la missione nelle due capitali di Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump. Nel loro incontro con il presidente Putin hanno avanzato una serie di considerazioni sulle possibili vie per una soluzione del conflitto, afferma il Cremlino. Nel Golfo le autorità di Teheran fanno sapere: abbiamo attaccato

0: diverse imbarcazioni americane. Sarebbe stato tra l'altro affondato un drone navale che stava entrando nello stretto di Hormuz. Autonomie e Repubblica strettamente legate. Tra Merano e Trento, l'ottantesima giornata celebrata da Mattarella con un monito: le persone vengono prima dei confini. Il capo dello Stato ha sottolineato:
1: non si alloggiano stranieri a casa propria. Repubblica e Autonomie hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. La Repubblica italiana, sin dal suo sorgere, ha ritenuto che valorizzare le specificità delle comunità collocate alle frontiere fosse un arricchimento dei valori di convivenza della nostra civiltà.
0: 11 arresti in un'operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Roma, condotta in diversi quartieri della città. Sequestrate centinaia di dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana. Infine, le previsioni del tempo con 3B Meteo.
2: Anche la giornata di domenica vedrà un contesto estivo sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anomala per il mese di settembre, con temperature anche domenica fino a 34-35 gradi, specie sulle aree interne. Lieve calo termico sul versante adriatico per l'ingresso di correnti da est, quindi ventilazione un po' più vivace sul mare adriatico. Per il resto, da segnalare solo qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere tirreniche e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Questa è RDS.
3: Ciao cuccioli meravigliosi.
4: Ciao, buongiorno, tesoro. Buongiorno a tutti. Leo Di Bello, Chiara De Pisa con JJ. Fino alle 13 siamo qui, ragazzi, c'è da festeggiare, dai. Oh. Allora, il Super Niño, praticamente dice il Guardian che è il più intenso degli ultimi mille anni. Evviva, sta finendo il mondo.
3: No,
4: dai,
3: piantala, non è vero.
4: Riscaldamento.
3: Si può fare qualcosa. Devo essere ottimista, voglio essere ottimista.
4: Ma dai, poi noi siamo l'Italia, è talmente un piccolo punta dentro la grandezza del mondo e l'universo, bisogna veramente essere preoccupati. Questo
3: allora,
4: è molto molto
3: sì,
4: serio.
3: È molto molto serio, ma bisogna essere comunque propositivi, perché sennò abbandoniamo tutto, lanciamo,
4: ragazzi,
3: gettiamo la spugna.
4: Buona caldazza a tutti.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: Simon Soul su RDS.
1: Lui dice 1,65, qualcuno dice che è alto 1,63, eccetera.
0: Come me, carino.
1: Tu sei 1,63.
0: Ma sì. Questo stupore, sì. Ma
1: sei come Bruno Mars. Perché nella botte
0: dall'alto
1: piccola
0: del
1: c'è
0: tuo
1: il vino
0: 1,92
1: buono.
0: Cosa hai da dire? Cosa
1: che nella
0: vuoi
1: botte
0: da...
1: piccola c'è il vino buono.
0: Grazie, sei molto gentile.
1: Devo parlare poi di uno spazzolino. Te lo
0: va
1: posso
0: bene.
1: Dire al volo?
0: Dai, dimmelo al volo.
1: Praticamente, no, perché l'ho letto adesso. Mi sono imbattuto in questa notizia al volo. Cioè, esiste uno spazzolino con la telecamera dentro incorporata.
0: Bellina,
1: praticamente
0: cosa.
1: La telecamera ti controlla lo spazio tra i denti.
0: Giusto.
1: E nel momento in cui vede che, non so, ti rimane l'insalata tra i denti, parte lo spruzzo d'acqua per togliertela.
0: Ma è bellissimo.
1: Cioè, ti parte di. Capito?
0: Senza avvisare
1: ti parte lo spruzzo d'acqua dentro eccetera,
0: ah,
1: quindi ti pulisce bene i denti.
0: Bello,
1: vabbè,
0: bello, visto che comunque
1: spazzolino con telecamera. No, vendo spazzolino con telecamera.
0: Luminoso e grazioso spazzolino con telecamera.
1: Ragazzi, l'intelligenza artificiale, cioè, come dire, è la tecnologia che va avanti.
0: No, ma è giusto, perché comunque la pulizia dei denti in teoria si dovrebbe fare due volte l'anno, giusto? Quindi tutto il resto del tempo, se
1: hai
0: un aiuto in
1: più, te la fai quasi da sola.
0: Eh no, vabbè, va bene, va bene. Ok, tra poco la nostra sfida. Io avevo un regalo per te, niente, non c'è più tempo, te la sei giocata.
1: Che
0: con
1: regalo
0: lo
1: era?
0: Dopo.
1: Uno spazzolino.
0: Dopo.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Donghia Stefano.
13: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ho messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
9: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla.
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ho resettato i messaggi, siamo pronti per ricevere il team di Bello, team di Pisa, le vostre votazioni tra poco durante la nostra sfida della domenica.
2: RDS.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Si dice che Stefano De Martino abbia contattato Dua Lipa, che possa essere addirittura co-conduttrice del Festival di Sanremo che arriverà a febbraio del 2027. Vedremo, però sicuramente star internazionali ci saranno, perché De Martino ha detto che questo è il suo obiettivo con il budget che ha a disposizione. Va bene, allora il momento della sfida Tindy Bello Tindy Pisa, oggi dedicato al compleanno.
1: Sì, venite alle nostre feste di compleanno. Considerate che Leo è nato in autunno
0: 1840.
1: Io sono nato in estate, il primo giorno d'estate, quindi abbiamo cercato dei mood.
0: Allora ragazzi, se venite alla festa di compleanno di Leo Di Bello, del Team Di Bello,
1: c'è un'invitata speciale?
0: No,
1: allora, non la inviti?
0: Ma chi?
1: La prima tua artista.
0: Ah sì, no, ma certo, loro ci sono, cantano dal vivo, ma soprattutto c'è una, noi siamo in una balera, cioè la festa si svolge in una balera, bisogna avere una certa età, eccetera eccetera. La prima canzone che balliamo insieme è questa.

0: sono legato a te, Orietta, Oriettora Berti. Salutiamo anche Osvaldo. Io ti voglio bene.
1: Meraviglioso tu, Orietta,
0: ragazzi,
1: secondo
0: Orietta
1: me.
0: Orietta Berti, qualcosa di. Ho avuto la fortuna di conoscerla, una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Poi, seconda scelta, la festa del Tindibello.

0: con Mal dei Primiti. Ma ragazzi, bisogna avere almeno 80 anni per conoscere questa canzone. E poi, terza canzone, ragazzi, qua c'è un mostro della musica italiana. Edoardo Vianello ne ha fatte tantissime. Ho scelto questa.
1: Non è un capello, ma un crine di cavallo uscito dal palto. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amore.
2: Ciao ciao ciao.
0: Ovviamente c'è un dress code per venire
2: cavalli
0: alla mia festa e bisogna indossare il paltò. Se non sai cos'è il paltò, quindi sei nato nel 2000, sei tagliato fuori. Noi facciamo la festa.
2: Ma che
0: con
2: bella
0: il paltò
2: festa.
0: Ma cos'è il paltò? Tra il cappotto, tipo il cappotto, credo sia. Vai.
2: Cos'è il paltò? Allora, io invece sono molto più girl power, vi dicevo, d'estate, quindi immaginate un Dior, qualcosa di bello, luminoso, anche un po' vintage se volete, ma si balla, raga!

0: Su RDS sono le 4:41. Possiamo archiviare le nostre notizie da ombrellone, da macchinetta, insomma, a seconda della vostra posizione. Perché tra poco arriva la gara. Parlavamo di anche grandi sport, domenica di gare incredibili, e c'è anche quella del Chi l'ha detto, per concludere al meglio la nostra trasmissione, no?
1: Sì, vabbè,
0: no,
1: c'è il Gran Premio a Monza, c'è la finale degli europei di pallavolo, la Serie A, la Serie B. Però vuoi mettere il chi l'ha detto? Cioè adesso, con tutto il rispetto, dai. Tra l'altro, il Gran Premio di Monza pare che si fermerà a fare un pit stop per seguire la nostra sfida del chi l'ha detto.
0: Leclerc per quello è uscito, no? Per poter essere già pronto.
1: Lo perdo per nulla al mondo. Un'altra oretta poteva farsela. Va bene, tra poco quindi frasi celebri di personaggi celebri, dette però insomma nell'arco di questa settimana. Potete aiutarci o fare anche da arbitri. 38822 38822.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
3: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Chi ha detto cosa? La grande sfida che tutti attendono, lo sappiamo, frasi dette nel corso degli ultimi giorni. Ci sfidiamo tra pochissimo a chi ne ha sentite di più. Subito c'è Hugel, Moving to the Sun.

0: Closer su RDS. Allora, abbiamo citato tanti sport che oggi, insomma, hanno una giornata importante davanti, no?
1: Sì,
0: però,
1: sì.
0: Però,
1: no, però non abbiamo detto, perché ci hanno scritto, che si sono tenuti i mondiali di paracadutismo in Slovacchia, sia quelli militari che
0: quelli civili.
1: Civili, i nostri azzurri hanno fatto molto bene.
0: Siamo molto contenti, non lo sapevamo.
1: Uno ha detto anche, non avete detto, il campionato europeo di biglia testa in giù. C'eravamo scordato. L'Italia è andata molto bene anche qua. Non ce la facciamo proprio, a fa schifo.
0: Ma noi siamo così, noi pensiamo, tu pensi solo al calcio, penso alla pallavolo.
1: Ma lì è l'educazione, però, dei cartoni animati.
0: È vero. Mila e Shiro e Benji.
1: Facevano un cartone sul paracadutismo. E che c'era. Vabbè, comunque, insomma, si scherza, si gioca, ma ora si gioca davvero. Con il chi l'ha detto.
0: Vabbè, qua la tensione sale. Frasi dette negli ultimi giorni. Sì, da personaggi famosi. 3882238822 potete suggerire.
1: Chi parte, signorina?
0: Dai, parto io per te.
1: Vai.
0: Ha detto: sono scaramantico, questa collanina la porto con me sin da bambino, la considero un portafortuna, quindi finché non si rompe. Chi l'ha detto?
1: Brancolo totalmente nel buio.
0: So chi è Branco? No. Allora, è un protagonista di questa giornata.
1: Allora è Kimi Antonelli.
0: È troppo facile. Giusto, suggerimento, l'ha detto lui.
1: Guarda, mi è venuto in mente che ha sempre una collanina. Ora che l'hai detto, poi, vabbè, protagonista in questa giornata, insomma.
0: È il suo portafortuna.
1: Ci sta. Peraltro, proprio in questi secondi. Allora, io oggi faccio un modo nuovo, cioè dico la frase, poi l'indizio è il proseguo della frase.
0: Sì,
1: che è un grosso aiuto. Okay. Senti qua. Oggi non ti perdonano più niente. Se non sei al massimo, te lo fanno notare. Con i social è come fare sempre un esame. Chi è?
0: Qualcuno che sarà stato attaccato sui social, immagino.
1: Non so come si possa ad attaccare questa persona sui social, onestamente. Perché
0: è
1: bravissima.
0: Bravissima.
1: Persona carinissima. Cioè,
0: carinissima.
1: Proprio. Non puoi non volerle bene.
0: Francesca Michelin.
1: No, però hanno molte cose in comune.
0: Quindi è una cantante, sempre italiana.
1: È stata una doppia collega. Qua ti ho dato un aiutone.
0: Una doppia collega, quindi cantante e conduttrice radiofonica? No,
1: non radiofonica.
0: Presentatrice, conduttrice televisiva.
1: È stata conduttrice radiofonica quando è venuta qua.
0: Ok.
1: Però televisiva.
0: Televisiva, sempre.
1: Cosa ha presentato la Michelin?
0: X Factor.
1: Quindi
0: Levante.
1: Ma no. Doppia collega era Giorgia.
0: Giorgia.
1: Che è cantante e conduttrice di X Factor. Il proseguo della frase era: non posso assimilare il cantare a fare un esame.
0: È vero, ha ragione. Ma come si fa ad attaccare Giorgia?
1: Infatti,
0: su cosa attacchi Giorgia?
1: Infatti. Vai,
0: senti,
1: zero,
0: te ne faccio un'altra.
1: Sì.
0: Ha detto: fuori dallo show per scelta. Molte tornavano per me, ma non ci sono mai uscito. Chi l'ha detto?
1: Siamo uomini, uomini e donne.
0: No, non è il tuo programma. Sempre un programma di appuntamenti.
1: Molte tornavano per me.
0: Sì, tu, quindi non era lui il protagonista dell'appuntamento, ecco.
1: Ma forse il programma potrebbe essere oddio, quello che vanno al ristorante insieme.
0: Sì.
1: È appuntamento a prima vista. Primo appuntamento,
0: bravissimo.
1: Quindi Flavio Montrucchio.
0: No, non è lui.
1: Come non è lui?
0: Non è lui.
1: Se tornavano per lui.
0: Ho capito, è un altro. Non
1: è
0: lui.
1: Il barista.
0: E il barman?
1: Sì,
0: che si chiama?
1: Ma non lo so come si chiama il barman di primo appuntamento.
0: Mauro Cipollone.
1: Cioè, hai capito come può una provare a vincere?
0: Comunque ce l'hai, scusami, hai indovinato lo stesso.
1: Ho detto chi è, ma non sapevo si chiamasse. E lo salutiamo caramente, Mauro Cipollone.
0: Ha detto che ha lasciato alla fine, ha fatto altre scelte.
1: Quindi non rivedremo Mauro Cipollone.
0: No.
1: Alla prossima.
0: Quindi 2-0 per me, ho vinto io.
1: No, 1-0 per me, tra poco un'altra per te. Dai.
2: Sangue sparso

0: Sole, Pinguini Tattici Nucleari, Goya su RDS. C'è una notizia bellissima per lo sport italiano, ma non vogliamo fare spoiler, quindi ve lo lasciamo tra pochi istanti con la nostra redazione, ma è veramente una notizia storica, okay. Come è lo storico il ritorno di Francesca Manzini e Renzo Di Fai.
1: Grazie.
2: Io pensavo felicità. Che la notizia storica per lo sport italiano fosse che noi siamo tornati in diretta
1: in palestra, anche solo è uno sport anche
0: pari anche solo andare in palestra,
1: no,
0: fisicamente
1: io la vedo, io la vedo. Non ci entro, vado camminata veloce, assolutamente squat, cose normali. Bene.
0: La Sacchi è una settimana che mi dice: sai, domani devo andare in palestra, devo ancora andarci.
3: L'ho detto una volta sola, domani si va per forza. Guarda, in palestra, sì. No,
0: domani sera ti
3: aggiornerò,
1: domani è il classico giorno.
0: Cosa avete voi invece?
1: Ma esofagite, era detto,
2: no,
1: cos'hai?
2: Allora una sessione di squat, dicevi bene, gambe, poi sì, faremo sì. Leg
1: braccia,
2: extension,
1: braccia, sì. Extension.
3: Extension di che?
1: No, un extension pilates, sai, girotonic, sì, con sì, ghiaccio gin-tonic. E limone.
2: Faremo anche dei licenziamenti fra poco.
1: Ecco i nostri. Va bene, sono brava come segretaria, fatemelo sapere.
0: Ecco, nel caso, insomma, nel caso anche noi ce ne andiamo, direi che si è fatta una certa, quindi giro di saluti. Vi lasciamo con Renzo e Francesca, grazie al Paguro Adesso dei Taroli e grazie a Elisabetta Sacchi.
3: Grazie Filippo Ferraro.
1: Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: L'attualità di RDS e fatti principali dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Gianluca Teodori. Buonasera.
1: Buonasera.
0: A te.
1: La Formula 1 a Monza, epico successo di Kimi Antonelli, leader del mondiale, partito 19esimo e primo al traguardo del Gran Premio d'Italia con la Mercedes davanti al compagno di team George Russell. C'è anche l'altra faccia del motorsport, quella della cronaca, con 4 vittime in poche ore nei rally, 2, un commissario e uno spettatore nell'incidente più grave, l'uscita di pista di una vettura in gara alla scalata di Monte Erice a Trapani, morto nel ribaltamento dell'auto il copilota di un equipaggio in corsa in Val d'Aveto, in Liguria, investito uno spettatore di 60 anni che aveva perso la vita ieri al rally Mille Miglia nel Bresciano. Da Mosca a Kiev, i negoziatori statunitensi, dopo il colloquio con Putin, Witkoff e Kushner hanno incontrato Zelensky. Il Cremlino ipotizza un vertice Putin-Trump a novembre in Cina. La politica al forum Ambrosetti, PIL vicino all'1%, dichiara il ministro dell'economia Giorgetti. A Cernobbio anche Elly Schlein, la leader Der Dem, ha chiesto basta disfattismo sull'Europa.
2: Perché l'Europa, con tutti i suoi limiti e difetti, è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico, è il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo, che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte, e credo che dica una cosa piuttosto banale se sottolineo che non siamo noi il più ricco e il più forte.
1: Il ministro dei trasporti ha respinto le critiche dell'opposizione con toni polemici. Matteo Salvini.
3: Grandi opere, prima ho sentito che le grandi opere non servono. Solo in Italia la politica riesce a litigare sui ponti, i porti, gli aeroporti e le gallerie. Io mi aspetterei da un'opposizione responsabile interventi sul campo economico, sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla giustizia, come c'è stato il referendum, ma sull'utilità delle opere pubbliche. La battaglia politica, dal mio punto di vista, fa il male del paese.
1: Il calcio, il terzo turno della Serie A, risultati finali delle prime partite di oggi. Frosinone batte Venezia 3-2, 1-1 tra Parma e Monza. Ricordiamo la notizia d'apertura, il successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Questa è RDS.
0: Bentornati su RDS Finale 21 con lui, l'immenso, mi è mancato come l'aria, Renzo Di Falco.
4: Per favore, registriamo questo momento, Paguro, anche in televisione, mi raccomando. Ben ritrovati, Francesca Manzini, si sta emozionando, si sta anche strozzando, non lo so, sì. Comunque. Siamo noi, con appunto il Paguro, fino alle 21, sì. Naturalmente sulla televisione RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
0: Scaricate l'app Social TV Mobile e poi la nostra iconica RDS e poi eravamo in tre.
4: Poi siamo diventati quattro. Amici al bar o al ristorante? Quando vai al ristorante ti danno delle porzioni più, diciamo, piene, gonfie,
0: non è
4: ampie?
0: Che mi
4: di
0: danno,
4: quelle...
0: io le chiedo, però siccome ecco. Adesso sono un po' sott'occhio, io evito.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Agitare Coca-Cola su RDS Tommaso Paradiso, 5 e 9 minuti. Allora, vogliamo esplorare questo momento della tavola, o meglio,
1: sono
0: di quando
1: a dieta,
0: la manzi...
1: vi rispetto.
0: Va bene, allora riporta tutto a quando non eri a dieta. Andavi
1: cioè
0: al ristorante. Già è finita. Ah, la domenica
1: no,
0: è il giorno così.
1: Sgarro.
0: Bene, allora, hai degli amici camerieri o comunque dei cuochi in cucina che quando ti portano una porzione, perché sei tu, te la portano più abbondante?
1: Sì, e non solo. A volte io richiedo proprio, mi raccomando, 80
0: falla
1: grammi,
0: bella.
1: Fammela per poca.
0: E invece arrivano 120.
1: Ma mappazzone, come dice Bruno Barbieri, proprio bello. E io così. Che gli dici di no poi.
0: Però questi sono ristoranti indipendenti. Immaginiamo che questo meccanismo, questa procedura, questo vizio anche di alcuni camerieri possa essere, diciamo, messo in atto nelle catene di ristorazione, nei fast food,
1: il
0: insomma,
1: franchising.
0: Ecco, esatto. C'è un dipendente di una catena americana di ristoranti che ha raccontato di essere stato licenziato addirittura perché segretamente ai clienti lui era un po' più generoso, quindi dava porzioni più abbondanti e anche bicchieri più pieni quando ordinavano. Allora, la storia è iniziata a circolare sui social.
1: Faceva crollare il PIL praticamente, un piatto.
0: E se ne stava discutendo molto.
1: Bene, basta.
0: Perché al cliente va bene che il piatto sia più abbondante, no? Perché a volte vai a mangiare e ti trovi quelle cose molto gourmet, ma anche un po' poverine.
1: Le schifesse, io le chiamo le schifesse. Poi una volta mi hanno portato due tortellini, così, dice no, ma questo era il mio bel cuisine. Dico, ma a me che me frega, ma io ho fame.
0: Poi finito quello, devi andare comunque poi a mangiarti un paninazzo ignorante fuori, no?
1: Ma lo facevo comunque.
0: Ah, lo facevi comunque, vabbè. Comunque, io mi sono informato, ho voluto anche capire questa storia, se è possibile una causa di licenziamento per questo. In realtà, sono cose che possono, cioè che hanno una legittimità, perché se un cameriere o un addetto di fast food ripetutamente o deliberatamente serve porzioni più grandi di quelle che sono stabilite dall'azienda, sta disponendo di merce dell'azienda in maniera autonoma senza autorizzazione. Cioè, se per esempio sono 150 grammi di carne nell'hamburger e il dipendente ne mette 2,50 per fare un favore ai clienti, per essere
1: più simpatico,
0: è un
1: casino anche con la fornitura,
0: è un illecito disciplinare. La Cassazione ha stabilito più volte che, diciamo, questo comporta un danno economico che può arrivare a giustificare il licenziamento anche in Italia, quindi non solo in America.
1: Quindi non è colpa del posto, è colpa di chi ci lavora che ci fa mangiare tanto.
0: Quindi è meglio attenersi alle, diciamo, alle dimensioni dei piatti che ha stabilito l'azienda, alle grammature, diciamo, dell'azienda, così almeno non rischiamo noi di ingrassare, di mangiare di più e ovviamente chi lavora di rischiare il posto. Che è successo?
1: Mi è partita la lente,
0: si è spostata. Si è spostata la lente, vabbè, se vuoi che
1: Si spostano i grammi, si sposteranno pure le lenti. Non mi sputare nell'occhio.
0: No, guarda, siamo abbastanza lontani.
1: Ecco, no, perché Totò aveva

0: te.
1: Cosa per te di Bush per RDS?
2: Lambrusco
1: bentornati.
2: Sì, qualcosa per te.
1: Di Falco, grazie, cos'è per me?
2: No, era la canzone di Ligabue.
1: Ah, cioè Ligabue. Ecco, io mi mangerei tantissimo un bel bue adesso con patà, mamma mia.

0: faccia dei vegani, ma io dico vabbè.
1: No, con allora, tutto rispetto, ecco, certo, appunto. Però chiediamo rispetto a quei carnivori che amano la carne.
0: Va bene.
1: Quindi, oh, che
0: senti,
1: devi fare?
0: A proposito di Ligabue, sì, mi ero insomma segnalato due segnato e voglio segnalarvi due cose importanti. C'è un documentario molto bello dove dice il rock non è morto, è su Sky Documentaries, si chiama Luciano prima di tutto. E poi sabato prossimo, 12 settembre, ci sarà la data zero del tour di Liga a Jesolo, al Palasport. Quindi,
2: che
0: insomma,
2: Jesolo è un po' molto Shanghai, perché il
0: sono stato a Jesolo, tra l'altro.
1: Bellissima Jesolo.
0: Bellissima località, molto stupendo, viva, molto insomma, anche d'estate, soprattutto sì, d'estate, veramente
1: ma
0: molto
1: frizzante. Ma come si fa ad andarci without you?
0: E come si fa?
1: Non lo so, chiediamolo a Sandro Cavazza.
0: Chi è un amico tuo?
1: No, partecipò con il grande ABC.
0: Without you su RDS.

0: con Sandro Cavazza su RDS, Renzo Di Falco e Francesca Manzini con voi fino alle 21.
1: Ma non siamo soli, perché no, quest'ora arriva, anzi ritorna.
0: Quattro successi, fila per quattro.
1: Sì, no,
0: basta,
1: la sequenza mixata è chiaro, ma poi dopo c'è
0: poi
1: anche
0: dopo
1: la star delle star.
0: C'è Monica Bellucci.
1: Avete
0: che
1: capito?
0: Dice, fai così, cioè,
1: non ho capito nulla, ma infatti
0: niente,
1: servirete voi
0: funziona
1: ad aiutarci per vincere la RDS bag, perché se il Mostra del Cinema di Venezia c'ha le più grandi star, noi abbiamo la Bellucci. Tra poco.
0: Sono qui.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate. RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita Romero.

0: smash chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. Due giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Ci siamo, Maurizio Rock è pronto con i suoi 4 successi in fila. La sequenza mixata è in arrivo per voi, amici di RDS. 100% grandi successi.
5: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
6: Metti il cuore.
7: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.
6: 100%.